cun tai, cu ti vas via do el mon, per c'hai senza vei in monentai, hai sti motor mai dil mon, quei che ti vuoi

d'alt, ma senza meste mie. Chanta le nine, chanta le viole,

Pacià, da Jon Guidon. Da l'Ester sun eu oz tornà, chantont in vivel grez chacià, en a giodù il grond plagiair d'un vanturaivel let revair. E duas se chanten mamme sor, e teitl, e pasch resaint il cor, e sun containte fortunà dal sentiment, e sun a chià.

Stad, da Teresa Rüterseli. La stad entira ha il giuspiciau sin tei. Io levo il dia tizia tei, sci bi. La stad entira ha il jau semiau da tei. Us porta li rundella miu siemi viers miezdi. E la stad è vergada, avon che vigni.

Splerin, da Peter Lanzel. Splerin, quant mes char, curt vez a svolar, legir vi cavia in an ed in via ed in an da spöla da man. La flur est a sor. Nus sa bot citor. Svol una florina, und spler sul monch s'nina, cur passa sul prael soffel den sta,

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Ils discurs in connex con la guerra en l'Iran continuation sin livel de lavur. Las duas partidas de guerra en sa convenidas sin in urari per una convenia da pace definitiva. La Colombia sta davanti in amidade del curs, il candidat dell'ala dreccia Abelardo della Espriella a guadagnare l'elezione decisiva. Ed è rotz specie di sulle life fitchaud a cui reponin squintar con una temperatura maximale da 35 gradi. Como trais dels temas, chopin per vus, oz, la sis. Mio nome è Olivia Christen, bien di, abitius essas dalla partida. Tar ils discurs trander l'Iran ed il Stadis Uniz in il Bürgenstock en il Centun Sud Silvania è ida fin l'en prima ronda. Las tractativas continuesci en dentans in livel tecnic an comunicia ils intermediaturs il Pakistan ed il Qatar en in statement comunabel. Las duas partides de guerra, ils Stadis Uniz e l'Iran, sainza convenits chidetia in canal de discurs per evitar malcepientias u incidents en connex con la via da Hormuz. In posta coordinazione doi surveillar ch'ins terminescia ils combatts in il Libanon. Oltre da quai in insa convenizi in urari che doi emanare in taifri ils proxim 60 dis ad ina convenia da pace definitiva. Dall'elezione del presidente della Colombia è Abelardo della Espriella a el guadagnare l'elezione decisiva. So entra in d'ombrazione alla svelta che vale sconfidabla da buon mai 99% di tutte le svusche a il candidato dall'ala dreccia surveni 49,7% delle svusche, sa comunicia l'autorità elettorale. Il candidato da sinistra, Ivan Cepeda, surveni 48,7% delle svusche. Abelardo della Espriella è in advocato di impresari durante il combatto elettorale e il trantarauter è permesso di combattere la criminalità organizzata e di costruire 10 grondas prejunts. Pliras mili persunas ens radunadas avant la sedia dell'emettur de televisione de drech Czech, Publip Czech a Prag per inaktion da solidaritat. Se las han demonstrà contra ils plans della regenza d'abolir la taxa da radio e televisione, rapporten medias czechas. Las demonstrantes ed ils demonstrants temen che la libertat da pressa e la rapportazione indipendenta già in uscia a perder. Il chef de regenza Czech Andrej Babiš volen l'avenir finanziar las medias de drech public directamente sur il budget del stadi ed en il medem moment reducir il sustegn finanzial. E rossa in Svizzera. Alla riva del Rhein a Basilea an specialisti dell'armada siglientaier saira a modo controllata in a granata da maun. In Schfunzadre vacetà il proiettil non esplodia nel Rhein e deponiel alla riva a comunicia la polizia centunala basileisa. Per vide le siglientà dan instu interromper la navigazione nel Rhein. Quest'anno hanno raggiunto 90.000 persone visitate la Art Basel dalla partita alla Fiera d'Art che da fin la domenica è stata 290 gallerie da 43 paesi. Le gallerie hanno annunciato buone vendite in tutti i settori e segmenti di prezzi hanno comunicato i responsabili della Art Basel. La pliciara ovra che ha venduto è una pittura da Pablo Picasso per 35 milioni di franchi. Tar il sport, ils risultats de las partidas del campionato mondial de balapè de questa noche d'ir saira. L'Egipte ha guadagnà contra la Nova Zelanda con 3-0. Per l'Egipte è la prima vittoria in somma di una partita del campionato mondial. Il Cap Verde e l'Uruguay hanno fatto in pari da 2-2, mentre che il Cap Verde era fatto in pari contro la Spagna, poi il stadio in Zularci Zonzemiar da venire nella prossima ronda. La Belgia e l'Iran hanno fatto in pari da 0-0 e nel Davos geu da gruppo contro Nova Zelanda e la Belgia per quai usa Zutschquitsch. E la Spagna ha guadagnato la partita contro l'Arabia Saudita, quai claramente con 4-0. Il favorito nel titolo con quai pudisse rehabilitar su entre il pari da 0-0 contro il Cap Verde.
0: La meteo.
2: Erot spec in dis sulle life ciao til su entremez die contra saira sa forma nivels de cumulus ed in stocco in tar con singuls uradi su urizis. Las temperaturas maximales en a coira tra 35 grad, en sur selva tra entre 28 e 32 ed en lenge di notte tra 26 grad.
0: Vias e traffic.
2: Per vida lavurs da couvrida e sarà della via de Pignu trantre Crujs fin Valsin Sura davent las 8 fin questa sera las 5 e mesa per vehicles fin a 12 tonnes e signalisà in sviaments.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Nel mio modo avanti dovremo un caffè. Mes nome Livio Foffa, se ci vedi un buon
0: dia. RTL.
1: Credibile e simpatico.
3: E per una cellula attuale,

0: Musica nuova des Lovebacks, Miracle qui a Pro RTR. L'ora schon in pe. Las sesi 30 minuti e si iusta dit scucenus das patrein actual manches quist urario al melder disamo agreabel is arriva a modatrar al fla is es più a main solet in cir simpla manch bellezza quo ein om luce della banura ciffa al plum verm ad una cella cecerà son la suor germanissam na, na città d'onti il pledari, se poi erdir per Rumaunch, luce dalla banura ci fa il primo verbo. Ma noi se domanda, cosa è veramente con Rumaunch e le Rumaunch? Sono i piccini uccès dalla banura o uccès dalla notte? Vanno i piccini botilet o tart?
1: E dipende da quel giorno, se era strano, non voglio più spi baul, è un clar, ma se era bocci strano, non voglio più spi dici, non ho.
2: Io mi piace un tart, dice, sì. C'è bia laura ni c'è
3: qua dipende dinna c'è da dovrà l'autor dice sei halt es gute dialetto c'è Luisa bugene stein te pli dice
4: e mon paola lech
5: e mon bitte starte lech
6: e ho sono schon in a schon die schon bau della notte aber io sto sie anma voi bugene bugene la de me un ose che si bau clar con le vette vengo spenne una vonla de me un social viene la netira viene una von sent la sien de notte la de me un è bialla aber Sabo veo mis dus, de che tendesse tutti in epitoc, se la notte din ciel steleu.
0: Las 6:14, al team Banura es in pe, se giuvi un buon comenzamento da quis di ier da Lenna,

0: Jam sa, Shalalia Romauncia colliazions con la FIFA o buns contacts con Gianni Infantino, ma in sé, esi, una sensazione.
1: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da Balapè, Tag RTL.
0: In l'undes di avanura, las sesi, vaincesi, giavus un bon di, e auciando lì al song ufficiale del campionato mondiale da Balapè, schon, no? Esercion su in plaza un della parada da Hitz Svizzera. E hai, quel ha un titolo Romaunch. Se ricordate un movie del quiz da televisione Romaunch, ci vè nom Dai Dai Dai. Dai Dai, ci non voglio dire nulla altro che Hop Hop, as francesi dicessero Ale, as tessinai Forza ragazzi, as americani dicessero Let's Go. E noi diciamo appunto Dai Dai. Al song ufficiale del campionato mondiale da Balapè attuale, quella è il nome Dai Dai e ven copo di essere serata da Shakira insieme con Burna Boy e appunto Dai

Sì, tu, il song ufficiale del campionato mondiale da Balapeva 2026, Shakira insieme con Burna Boy, Dai Dai. Titel Romance. E quasi sono la quarta edizione, cioè Shakira fa furore ai campionati mondiali con musica. La prima edizione è questa dal 2006 in Germania con questo talk qui. Don't Lie non è stato il tocco ufficiale, ma l'aveva fatto quel tocco per una reclama. E però la festa finale di quel campionato in Germania è Shakira stata dalla partita sul palco, che allora Claire qui al song ufficiale del campionato mondiale dal Vange Dej in Africa del Sud. E 4 anni più tardi per il campionato mondiale in Brasilia a Shakira c'è un tal song ufficiale ci tunesce. Questo quel ci mette in sé Restant più pac. Forse massa pac intellettuale al titolo La La La. Io so appunto al talk Dai Dai di una ossa per la quarta eada, vi hanno sa, ma in cun ha detto c'è Shakira sa è stata l'ultima zons da più a campionati mondiali da Balapè con la nazionale italiana. E ci sono giorni in Italia. Gianna Nannini, io, in 4 minuti, le novità e la meteo. Bum.

0: Lundesdi, aber nur in der Stadt las sesi mezzi, perciò nu cumanziam quist di bain informats, bisera oz, Olivia Christen.
1: Las novitats der RTL.
2: Der erste Diskurs tranter l'Iran e del Stadis Uniz in il Bürgenstock in il Centon Sotsilvania e da fin l'en prima ronda. Las tractatives continuation d'entanz in livell tecnic an comunicia ils intermediaturs, il Pakistan e il Qatar en in statements comunabel. Alla riva del Rhein a Basilea an specialists dell'armada Siglienta ier saira modo controllata in a granata da maun. In sfunzadr veva città il proiectil non explodia in il Rhein e deponia alla riva a comunicia la polizia centunala basilaisa. Il risultato delle partite del campionato mondiale da Balapè da questa notte di Ersaira, l'Egitto ha guadagnato contro la Nuova Zelanda con 3-0, il Cap Verde e l'Uruguay hanno fatto in pari da 2-2, la Belgia e l'Iran hanno fatto in pari da 0-0 e la Spagna ha guadagnato la partita contro l'Arabia Saudita chiaramente con 4-0.
1: La meteo.
0: Noemna ve il tempo Blair Sulai in Ulia Beciat, din per sé Cialurs, qua era da oz fin 35 grazie, sur Selvi, sot Selva, va in ciot fin 32 grazie, era in Engiadina Bassa, sur passerà il termometer a 30 grazie, in sur Sesi, va al Mestaire, da oz in tuan 29 grazie, ed in Engiadinata, er la ufficialmente un di da sta, esi io, si de sur 25 grazie, in Engiadinata, da oz 26 grazie. Domas di potessi dar qua e là una daracciada, il più probabile es plevia anti il grigio del sud.
1: Vias e traffic.
0: Per via della Urs de Catram e sarà dalla via da Pignu, tanto Cruz fin Valzins Zura e qua davent dalas 8 fin questa sera alas 5 e mezz. Per veicoli fin de 8 tonnes es segnalizza un giamaint sur Siat. Ait pazienza, si se vuoi d'inviadi, fat attenzione e buon viadi. Let's lose odds intorno sur 30 grazie, qua era da fatta 35 grazie, animation naturalmente da dar un zat anti laua Friday. E perciò ci si può fare qua per noi in Svizzera con buona conscienza, qua dal Dani amo le 7 odds qui a pro RTR. Giovisci un buon dì?
1: RTR. Da nous, per vous.

0: Auter persunas che vot pers ordas öls RTR in lündes di banura i des vainch dallas set. Hai persunas che vot in preisa cagnoscher in eada tini contact da vela ris insembel. Ma tot in eada e jetits atras vias i nus avez aut pü. I listes es quella persona moduna prejainta in din vos in pisa mainz. Per de quellas persunas vai ossa.
1: RTR Impuls.
0: Romana Ganzoni, sa quinta quistemna nempe da quellas persunas sparidas co ci sanomna quai nover in Romaunch Missing Person Report. Oz, la dama da Hamburg.
2: La dama Tje Church abita la stazion centrale da Hamburg. Oters gessen forza, sym via. Ella stegna bain, fa con 6 metri d'oz una frisura in andret, in cinti la tengia als chaves in un bel blond, una ferma gesta da d'autorispet. Els vestiti un pa da quai Chanel, sciarpe elegante col tac rot, e n'ha più blers d'ains in bocca. Ed cerc, mince ja, sheriff la. Sun regular mance a Hamburg una città, cem saint coliade da piccen su. Il bab da d'Andreas e d'Alexandra cieva cum ma in classe d'era da la Sarvichert. La famiglia aveva una furneria a scuola ed un caffè, pro la clozza. A mo più pregiant tanter plaia, sömmi e trauma, d'era al meldra mida mes bab, Rudolf da Hamburg, mort cun rampignar juvnischem, un grond inconciant, neanche il cognom no conosceva, ma et il nacciatà, e pers la donna della stazion. In gio esch, tu ci mi scurude da vocula rosa da saida, ci sveva sciolta da mia tascina ed era crodata io per terra senza ce ves badà. Tu ieves un pazzop, ma rieves con dar in man la flor. Ed era commossa, na dit grazia, e tu? Da vent, svanide la folla. Et cercerà, mincia ja, se sun in città.

Josef Eini Altsch. Pellare freischa or da bucca. No pilein al mein akustica meinsch. Un, due, tic-tacs. Oh, questa musica servia per la reclama da tic-tac. La bionda, one for you, one for me. In 14 minuti, le 7.

Ed hai a persunas chi se dischen ischen da venda se sound al più tard cu ci vaun in pensiun, ossa vegn tot in paim più pacific. E ce se fai l'ora con circa 80? Pes uns es la al più gran schwarz corporal, also l'unica fitness ci se famo al moment ci se cercia se liers da leer. E l'ora dai, amic Jackery se somens ci cercian a moduna al grand palc. Qui a suni. 80? E mo di una fitch fitch presents la singola attuale The Stars c'è un ed io ultimamente ci mossa c'è una moduna in mano al rock and roll grandius e la comproa ci si può essere con una tanta da pa che udizi fitch da dati di postut

0: Ma c'è commedia, squish qui, c'è una banura bot. Quai sono da quest da dotaunta, as Rolling Stones, con lor single attuale In the Stars. Eh? As velin sound c'è una modar gas. 7 minuti dalle 7 esi. L'undici dias mangi duai da un, i di nuova, di mena più i c'è l'unge, loro comincen per blers, le più belle emnes da l'on, le vacanze.
1: RTL, con la buona nuova dall'Emna.
0: Nei punto star pacific sulai manger bain riva si awa i punto appunto awa dai bunas nuas o è rossa per cui si dice celur in udai o nulla melder co un tat anti l'awa fraida e per tutti questi fa un quai ozzo e l'ora è questa sta al mar o all'ais las rivas e l'awa in Europa sun para i scenettas sco son lunch plus. La più netta agua dai tenor l'agentura europea dell'ambiente in Cipra e loro si piazza due la Grecia e si piazza tre la Bulgaria. Là ha un al da più l'os da bonciuf fitch bonus notas per fer di mena per tutti questi ci si insomma c'è ossa dal zat il mar Mediterraneo. Ier l'agua per noi in Svizzera è netta su in questa lista da ranks appunto da questa agentura europea dell'ambiente è il nostro paese sun plaza Saidas, tu non osa più mal con quei cides, ma vuol dire, non c'è più o meno la metà, 84% da nossas aus, a un civil praticat, eccellente. In pustut, anti nos lais, se puoi dar senza problemi, senza tanti laua, ma in bain ci ti ora pro un ocel flum svizzer. Io sono domandato forse, ma perciò vengo veramente l'aua di una punetta, fitch simple, ed in sé clair, per via della sarinera, so di tater, per via ci arriva oz blerun da main aua persa, ainti nos lais i flum so in paese all'exterior, ainti il mar. Ah, scuomo avant decennis. E sincer mainch? Però le temperature attuali, si interessa per il momento, insomma, impossibile una domanda, co svelz ci arriva, insomma, ainti l'aua? Ai, già vush in mince cas in a freischa banura, cun o senza zata in tilaua. Forza aua freida, forza ciada, ma in mince cas e la netta, scacciano il duldi. In 4 minuti la set, e allora dai, las noitats. Già vush un buon comenzamento all'inna.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Ils discurs en connex con la guerra in l'Iran continuation sin level da lavur. Las duas partides da guerra enza convenides sin in urari per una convenia da pace definitiva. La Colombia sta davanti in amidada del curs. Il candidato dall'ala dreccia a Bedelaro dell'Espireira a guadagnà l'elezione decisiva. Ed era oggi specie di sudelive fitch ciao da cui rapone squintar con la temperatura maximale da 35 gradi. Come traes dels temas, ciappinau per vus Oz la Siat, mio nome è Olivia Christen, vien di abitius esses della partida. Per il discorso tra l'Iran e gli Stati Uniti nel Bürgenstock e nel Canton Sotsilvania è ida a fine in prima ronda. Le trattative continuano intanto in livello tecnico, hanno comunicato gli intermediatori, il Pakistan e il Qatar, e in statement comunabile. Le due partite di guerra, gli Stati Uniti e l'Iran, senza convenienza che detti in canale di discorso per evitare malcepienze su incidenze in connesse con la via di Hormuz. In posto di coordinazione, do è surveillar che sterminesce il combatte in Libanon. Oltre da quai è in sa convenizia in urari che do emanare in tai fra il proxim 60 dis ad una convenia da pace definitiva. Per l'elezione del presidente in la Colombia all'avvocato ed impresari Abdelaro dell'Espireira guadagnà fitch stretch l'elezione decisiva. Suenter quinza d'umbra abbonamai tutte le svusce al candidato dall'ala dreccia survenì 49,66% delle svusce a comunicare l'autorità elettorale. Il concorrente, il candidato a sinistra Ivan Cepeda ha survenì 48,7% delle svusce, quai è una differenza da redon 200.000 svusce. Cepeda annunzia che il specie sin risultato finale che veni verificia da der Jaders. Pliras mili persunas en sa radunada avant la sedia dall'emettur de televisium da drec public tschec a Prag per in acziun da solidaritat. Elas han demonstra contra ils plans de la regenza d'abolir la taxa da radio e televisium reporten medias tschecas. Las demonstrantes ed ils demonstrants temen che la libertà da pressa e la rapportazion independenta ciaien uscia a perder. Il chef de regenza tschec Andrej Babiš vuole in l'avenir finanziar las medias da drec public direttamente sur il budget del stadi ed in medem moment riducir il sustegn finanzial. E rossa in Svizzera. Alla riva del Rhein a Basilea un specialista dell'armada si lientà ir saira a modo controllata in una granata da maun. In sfunzadra aveva accettà il proiettile non esplodia nel Rhein e deponiel alla riva a comunicà la polizia centunale a Basileisa. Per via della silientata hanno istruì interromper la navigazione nel Rhein. Quest'anno hanno raggiunto 90.000 persone visitate la Art Basel. Dalla partita alla Fiera d'Art, che da fine a domenica è stata 290 gallerie da 43 paesi. Le gallerie hanno annunciato buone vendite in tutti i settori e segmenti del prezzo, hanno comunicato i responsabili della Art Basel. La più chiara opera che si è venduta è una pittura di Pablo Picasso per 35 milioni di franchi. Per il sport e i risultati delle partite del campionato mondiale da ballapied questa notte e di sera. L'Egitto ha guadagnato contro la Nuova Zelanda con 3-0. Per l'Egitto è la prima vittoria di una partita del campionato mondiale. Il Cap Verde e l'Uruguay hanno fatto in pari da 2-2, mentre che il Cap Verde era fatto in pari contro la Spagna, poi il stadio insulare si zonzemiar di venire nella prossima ronda. La Belgia e l'Iran hanno fatto in pari da 0-0 e nel Davos di Auda Gruppa contro la Nuova Zelanda e la Belgia per cui usa un squitch e la Spagna ha guadagnato la partita contro l'Arabia Saudita chiaramente con 4-0. Il favorito nel titolo con cui può sa riabilitare su entri il pari da 0-0 contro il Cap Verde.
0: La meteo.
2: Er hat spät in die Sule liefe tschaut, il zwentermes diese Formen nivels de cumulus ed in stockwintar con singuls uradis u urizis. Il pli probabel plovi en il grigion dal sit. Las temperaturas maximales en acuira ter 35 grad, sen sur selva tra entre 28 e 32 ed en legge di notte tra 26 grad. Era da maune mes emnes is Sule lief con nivels de cumulus ed uradis u urizis locals mince mai il zwentermes di.
0: Vias e traffic.
2: Per vide lavurs da Cuvrida e Sarada la via de Pignu, trantre Crusch, fin Valsin Sura, qua diventa las 8 fin questa sera las 5 e mesa, per vehicles fin a 12 tonnes e signalisa in sviament sur Siaz.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: It is las 7 cinch. Lundes di Vanura, mes nom Livio Foffa, davant nu un ulterior di de chalors non dol di, just fin 35 grads dai oz in grigion. Ed es quis dit, ishe cha, tozza Vanura, and a fata mes caffè ma domanda, se no podes avair in paglar.
0: RTR.
1: Da nus, per vus.
3: Se già vi giungi un buon di.

0: La fin demna da bellezza es da nu time da bellezza forse un pain sul chat per un ocella e di desgirà fitch bler l'ultima fin demna lotta da Schwarzsee Tour de Suisse con Marlin Reusser ci ha guadagnato Tadej Pogačar ci ha guadagnato quarsas da mountain bike su lai e amo bler ater plu id in sonda oder da spö sonda alla lia romancia un nov Presidents, do imnas magari turbulentas, aun las cincaunta delegiadas e delegiadas da lia elet in sonda a Ciasper Sarot, sco nov president. Ciasper Sarot es uriun da mangi da sent, e laura sco vici director pro l'uffici federal da l'exterior.
1: Es ur pil con se nova plaif con ina pruna respet, per las sfides che la lia romance, che la famiglia romance ha oggi in die, penso che la radunanza generale mo sa quai, con tutti i votums che ha dat oggi durante la radunanza generale, quai piglia serius, quai mi dice ci desi una grande sfida, e una grande sfida, da quando mi allegra, e mi allegra di poter lavorare con una superstanza giovane dinamica e di provare, cioè di calmare un po' la nostra famiglia.
0: E per si squaisa Division era delegiati e delegiadas da più calma, da più quietezza, per esempio, Gianna Duschletta dall'Union des Grischs.
2: Noi siamo giù a fare un sbalz, e desia tutta la vera svelt, e ci sono in un certo tempo, loro capitano il sbalz, e penso che la comunicazione non funziona bene, forse la cerna del splits, che noi siamo giù per quale comunicazione non è in ordine, e penso che noi siamo slow, a vuonda reflectos. Di dire in avanti e non più per certi balzi.
0: Ieri il presidente della Surselva Romancia, Toni Vincenz, sperasse su un buon avvenir.
3: Allora io spero che il vigno si lavora bene, allora il più importante ormai è del giovice agli avvenire che in Slaios è in prima linea lavora l'operativa, le trovi con le smidate che vengono più dentate, discussioni di strategie e strutture, stanno in una fine pausa.
0: Pausa, ma gas sarà dar Ciasper Sarot, ci sarà almeno un on presidente della Lira Romancia, ci desni elet in sonda con 47 da 50 vus, la presidente attuale, Urezza Famos, ci ha candidato insieme con Bernard Meissen in un co-presidi esduai a un ciuf duas vus. E da più reactions da quella elezione. Dopo della delegiada dalla Lira della fin demna passata, dai dal rest er 8:30 qui anti il radio. Allora online sind rtr.ch. Ed es lündisch über

0: Lundestin 22 da Jün era la sta astronomica cumanza ufficialmente ci quai cundar tot bler solai diz de chalur da nu diz de chalur avant nu e nu patrein as pü lungs diz da lonna donta da vende dots e quai ma fa d'una trist da vende dots venen as diz schon der cha pü quarts al pü lung di da lon es nempe schon speravia ma intant resti amo lunch clair per star pacific per griller per far sport la saira o hai co chutora la perfetta saira per rumaunchs e rumaunches
1: in a sera che inza nuot de fa in a sera pacifica in quesen forse al moment cum ra in giuc de balapai con gude in gelato et ja sempre mein fech pacific
2: fa mir rein tik television du do forse scho da im bimo du do ni da bal cun collex ni forse un chi fech kauli forse un fa bonia culi ja.
3: In der biala lunga sera e quinsa stadio do gude al sulel senza sche train also sulel sti sche data pre gude suentere un senza sche train in der jacca quei ei rarità ter nu sa po quei bi
4: Kann so eine ja verbauen, mit Stamm, ich kann Fisch kauen.
5: Ich bin bei der Sera und ich lag in Gaudan, da war es kaum.
6: Also ich habe kaum, um die verbauen, ich habe eine Version.
7: Du bist ein Mises, weil ich jetzt grillau, komme in Familie leu, Gaudel, jetzt machen wir dann eine Nacht, weil es die Silhouette des Kulms, Tutte nine svanescono alla notte e lui vede la stella, quella è una perfetta sera d'estate.
4: Ci sono fatto con i colleghi se ti fa bene.
8: Io non lo potrei aiutare perché se sei caldo la barriera è sempre nuova e lui fa una casa che fa piacere.
9: Per voi con voi
0: ed è la 7.23. Je vis un bon dit.
10: I can see a thousand doubts written on your face right now.

0: Roland Kaiser, qui è però RTR in lunedì di Abanura ed è stato le 7:30.
1: Le novità per RTR.
0: A Abanura con Olivia Christen.
2: Der Discurs tranter l'Iran e del Stati Uniti in il Bürgenstock e nel Centon Sotsilvania e ida fin la prima ronda. Le trattative continuation dentanz in livello tecnico an comunicia ils intermediatur il Pakistan ed il Qatar en in statements comunabel. Alla riva del Rhein a Basilea, un specialista dell'armada si lienta ieri sera a modo controllata in una granata da Maun. In Schwanzadr aveva accettato il proiettile non esplodia nel Rhein e deponia alla riva, a comunicare la polizia centunale a Basileisa. I risultati delle partite del campionato mondiale da Balapè da questa notte e di ieri sera, l'Egitto ha guadagnato contro la Nuova Zelanda contro Aizadin, il Cap Verde e l'Uruguay hanno fatto in pari da 2-2, la Belgia e l'Iran hanno fatto in pari da 0-0 e la Spagna ha guadagnato contro l'Arabia Saudita, che è chiaramente con 4-0.
1: La meteo.
0: Oggi veniamo a Sheetchat e abbiamo fatto le montanelle e abbiamo fatto una climatizzazione. Tutto in tutto in belli di stare con Blair Solai al main fine per il domani. Là è l'ora di più nuvole e qua e là puoi dare una daracciata al più probabile pluvia e al grigio del sud. E allora ci vuoi fare dia con le cialurs? E allora noi li attaccherai ossa. Se un momento per serre le orecchie, buon? A qua era dai fin 35 gradi, sur selvi sot selva 28 fin 32 gradi. Eri in engiadina bassa, sur passa il termometer oz 30 gradi, in sur sedi val mistair, veni da maniv da 30 gradi, intorno 29 maximal manch, id in engiadinata oz 26 gradi.
1: Vias e traffic.
0: Also Polantos ist schon Eichler, ich da una Kommunikation da Traffic, die riguarda in Postüt la Surselva, per via la Urs de Catram, e sarà da la via da Pignu, quai tanto Cruz fin Valzins Zura, da vent da las Ot, fin questa Saira, alles Cinch i Metz. Un Svia meint per Vehicles fin des Dottonas es signalisa Sur Siat. Ait Pazienza, fat Attention e buon viadi. Per essere voi stintanto er pronz per questo ulteriore di da sta da bellezza lunedì 22 di giugno. Io sono pronz, ce ci manca mo es un candidato e una candidata ci ho a oz con nu al Kikeri 6. Anche il jackpot del rest 78 bons. E però nu nu dai be punt, scopro il campionato mondiale da Balapè, però nu dai bons da Godogna. Per mincia retta risposta un in valore da 10 francs e appunto il jackpot 78 da quest bons, 780 francs. Studiai, zadat un stumpel e zannunziai in bun 2 minuti e mezz. Al Kikeri 6 il numero c'è un'inata per darainte di telefono in 0800 20 25 30.
1: RTR
0: 0800 20 25 30. E quella cimatavella qui è tanto darainte è Rosalia.

0: Rosalia con Despecha qui a Pro RTR in 24 minuti. La sot pel chicari sese, tot pront. Yvonne es qui a sco mia arbitra oz una premiera. No, non una premiera, ma sono da lunch più fatta.
1: Sono gente più fatta.
0: Basta, ma qua ves da funzionare le spretaise sono qui, da quella ci des possibile da godogner bossa. Cioè ci mancamo es in cincio oz con nu. Se voi veste voglia, da cominciare il dì ne ha da un po' in atter. Con io ero il chiccheri se è una coola roba, se puoi dovere attualmente. E allora telefonai ossa al numero di telefono 0800 20 25 30. 0800 20 25 30. Nu cerciain ad incinci io con nu al chiccheri se. E dal rest è tutto interessante, del jackpot sarà chatten 78 boss, vuol dire boss in valore da 780 francs.

0: In l'undici banura Noemna e noa candidata pel Chiccarisis.
1: Il Chiccarisis.
2: Presentata a Folk, vostra bottiglia del Vic e la Regione.
0: Nossa candidata oggi ci sa forse las prossimes dices, Ines Darms da Falera. Buondì, dona Ines.
3: Bendì, Livio.
0: Dona Ines, ella è una di quelle alla matita avanti al telefono ci ha jent, ci des i ci chat, ha?
3: Ja, weil wir gehen, ich kaufe den. Mm-hmm. Verdienen, du.
0: Nee. Also, Pient, Chat, schon frei.
3: Ja, ja, sicher.
0: Schon. Aber da ist ein Konfin, ce la dici, ma, allora, kurz in 35 Grad, allora, esi, per mai in Pemble, ha?
3: Ja, lui, di schon, grad, caura, wunda, aber.
0: I dai oblè.
3: Ja, weil, faccio la pura, nur wenn du dir sil fond, in certs Logan, schiere, kalire, non geht, Forse per quei in direus giusto oggi.
0: Mm-hmm. Allora, un tip per tutti questi che non hanno un'icente al chat. C'hai è il milder mezzo contro le cialurs?
3: Io sto in casa.
0: Oder su briva. In impostito Biver Blair, ha?
3: Sì, beh, è chiaro.
0: Dona Ines, noi abbiamo runda un, seis rettas, se ne vai oz, e quella ci d'ombra spunkt, oz. Speresti che funziona?
4: Ma clair.
0: Es ja, Yvonne Simon. Buondì, Yvonne.
4: Buondì, insieme.
3: Buondì, Yvonne.
0: E di schlutta la perdonaini, ha? Dona Ines. Sì. Va, e si scuccia non l'hai. Ella è pronta?
3: No, no, sono giù.
0: Ah, preciso. Ella è pronta?
3: Io sono pronta.
0: E allora dai la taccia. Un minuto da venda d'ossa. Jasper Sarottes, il nuovo presidente della Lia Romancia.
3: Sì.
4: Correct.
0: Marlene Reusser ci ha guadagnato il Tour de Suisse delle donne e in sé doctressa, medi.
3: No.
4: Faleu.
0: Da dei poca ciara guadagnata per la cinque avlaiata al classamento generale del Tour de Suisse.
3: Sì. Yeah.
0: L'hotel sul Bürgenstock si è recciato nel Cantun Schwyz.
3: Sì. Yeah.
4: Faleu.
0: Al Cantadur di Totenhosen venne nominato Heino.
3: No.
0: Al di da Dumaun è schon più quart col di da Dots.
3: Sì. Yeah.
4: Correct.
0: In Australia e in Nuova Zelanda è giossa invern.
3: Sì. Yeah.
4: Correct.
0: A svanciun da un al cominciamento della sta è giaduna luna lina plaina.
3: Sì. Yeah.
4: Faleu.
0: In Svezia si è festeggiata la fin d'emna passata la festa da Midsommar.
3: Sì. Yeah.
4: Correct.
0: Al Jungfraujoch è situato più at col Weissflujoch.
3: Sì. Yeah.
0: L'emna passata ha deciso al Parlamento, questo fece in tutta quietezza, l'emna passata ha deciso al Parlamento svizzero ci si comincia in due anni con la fabbrica di una nuova ovra a Tomara in Svizzera.
3: Sì.
4: Faleu.
0: No.
3: No. Poi lei in
0: Usbuk. No, appunto. Ma è un deciso ci si abolisce al scumon. Per il momento ha la legge un scumon da fabbrica di quelle ovre e quella ha un'ossa, quella vuole abolire. So, e potessi venire strezza, ma l'ein Teichler c'è già. Esti pronta, Yvonne?
4: Ja, sono pronta.
0: Oh, yeah. Yvonne è una svelta. Ok, yeah. Allora, Fabi Lounge con noi.
4: Ah, Marlene Reusser, l'ha guadagnato il Tour de Suisse delle donne, quella è niente, ja?
3: Mm-hmm.
4: Ah, sono? Quella è niente,
3: ja? No,
4: io poi può. No, ma io sono sempre quella la più grande.
0: Ok.
4: Più grande fan.
3: E io mi stai di qui, ella ci ho visto, ma qui va su posto vero.
0: Ah, e allora in prendaini eravamo anche, eh?
3: Yeah, yeah, ebba. Per quei feci.
4: And us nien entro quen la stat, il gide de meu, let's ei schon pli kurz, che il gide dons, comincia ganda, sci circa 6 secundes, pli kurz, mincia dios, ins proximus dies. Aber lina pleina, ei si boa dina, mis venci in de circla dur, jetz qua de penda.
3: Ah, jetz
4: si boa. Aber nus vein, andrecias, ina, duas, treis, quattro, ciun, Sis.
0: Ehi! Hey. Ah.
3: Ela!
0: Dona Ines, sis boss! Ah, preciso, da più. Sì. Per questo c'è l'urso non è da fare massableri, è giusto da fare al minimum, eh? Dona Ines. E qua vuol dirci la potessi ora domani in avanti, fala qua?
3: Sì, sì, sì.
0: E allora dal dine da più da Ines d'Arms domani, e ci dalla Zot. Già vi un bellissimo di...
3: C'è un milione di qui, ringrazio.
0: C'è la Alda Las Cialurs e fin domani. Sì, allora, sì,
3: sì.
1: Il Chiccarisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vic e la Regione.

0: to try. Ja, no sa, schavut vis mai de stat un moment da pell lialina pro il campionati mondial da Balapé.
1: Goals, emozions, analyses. RTR.
0: Ai, per tarda vezi atmosfera incredibile in tis stadions, per esempio a Boston, in la nazionale della Scozia, a tegni se sprims duai iesi, ta kleine ad acuci tunea di questi stadions. Of Scotland and il stadio in Boston è stato durante questa dice plein fans della Scozia e fa quint ci aver 30.000 scozzi scottas hanno fatto alviadi anti Stati Uniti per sostenere lo squadra per avere un buon tempo insieme e naturalmente er per far party. Con kills, cornamuses, chantez, tutto il programma in Stati Uniti, a Chantavelac, la Scozia, aia conquista la città da Boston. Ma tot fitch simpatic, pajaivel, simplemente grandios. Tuttora, un problema ai datcus fans, Scozia Boston. Alles bars, las usterias, i pubs, esidora la biera. Senza scherzo, Scots, questa baivan biera da Piscegna, Antari, Erciaina, o che c'è questo fan Scots a Magna?
2: We were in Cheers Bar yesterday for £2 and we stayed for 20.
0: El sai, it a baivar in sé anti in un'usteria duas bieras, le al baivar, baivu alla la fin des quinz vainci. Questo fan a Magna?
3: I think we've drunk Boston dry, so...
0: ci aiem baivu süt Boston, di appunto ningiun scherz alla fin nudei più biera a Boston. Tenor la gastronomia locale ha un ivendu 3 iadas da più biera sco al St. Patrick's Day, un dos più importanti firats in la città alla costa dell'Oce dos Stati Uniti. Ci non aiem a mo mai vis i patria al cisce. Un possessor di una bara, ma c'è scots baivien più svelt la biera co quai c'è esder un buns da tala lasciar ora. Basta, ossa varauni temp a Boston di implir da cios bucins da biera as fans della Scozia on ossa fat viadi a Miami in ci varau un alterzio da gruppa beda sper ci sun la preparats e ci a un posta a bot biera pes fans della Scozia.
3: Best fans in the world, unbelievable, no Scotland, no party!
1: Tanto tacos, NHL a touchdowns. RTR rapporta dal campionato mondiale 2026.
0: A proposito Scozia, e sono semplicemente simpatics. Baivan biera, scoforas, ma tot pajaivel. E per quale deve essere musica della Scozia, questo è Texas con I Don't Want a Lover.

0: las novitats
1: da RTR.
2: Il discurs en connex con la guerra en l'Iran continuation sin livel de lavur. Las duas partides de guerra en se convenides sin in urari per in convenie da pace definitiva. La Colombia è stata avanti in amidada del corso il candidato dell'ala dreccia Abdelardo della Espriera a guadagnare l'elezione decisiva. Ed è l'altro specie di sulle life fit ciao da cui rapponen squintar con una temperatura maximale da 35 gradi. Come tra i temi, ci appena per voi oggi la SIS. Mio nome è Olivia Christen, ben di abitiusessas della partita. Tra il discorso tra l'Iran e gli Stati Uniti nel Bürgenstock e nel Centunzo Silvania è da fin la prima ronda. Le trattative continuano in tanti livelli tecnici a comunicare il intermediatore, il Pakistan e il Qatar in un statement comunabile. Le due partite di guerra, gli Stati Uniti e l'Iran, senza convenire che dette in canale di discorso per evitare malcepienches u incidents in connex con la via de Hormuz. In posta coordinazione due surveillar kins terminesce ils combats in il Libanon. Oltre da qua, jen in se convenitze in urari che due manar in taifrils proxim 60 dies ad ina convenia da pace definitiva. Per l'elezione del presidente della Colombia all'avvocato di impresari Abdelardo della Espriera guadagna fitch stretch l'elezione decisiva. Suentre che ha dumbra abunuma in tutte le svus, il candidato dell'ala dreccia surveni 49,66% delle svus a comunicare l'autorità elettorale. Il concorrente, il candidato de Sanester, Ivan Cepeda, a surveni 48,7% delle svus, quai è in differenza da radonto 250 millivus. Peda annuncia che il specchio sia il risultato finale che viene verificato da der Jaders. Pliras mili persone senza radunata davanti la sedia dell'emettore di televisione de Drech Public Czech a Prag per un'azione di solidarietà. Elas han dimostrato contro il plans della regenza d'abolir la taxa da radio e televisione, rapportan medias cecas. Las demonstrantes e ils demonstrants temen che la libertà da pressa e la rapportazione indipendente giaien uscia a perder. Il chef de regenza ceca Andrei Babiš vuole in l'avenir finanziare las medias de drech public directamein sur il budget statal ed en el medem moment reducir il sustegn finanzial. E rossa in Svizzera. Alla riva del Rhein a Basilea han specialisti dell'armada silientà ir saira a modo controllata in una granata da maun. In sfunzà aveva accetta il proiettile non esplodì in il Rhein e deponì el alla riva, a comunicare la polizia centunale a Basileisa. Per vide la silientà da han istu interromper la navigazione sen il Rhein. Quest'anno hanno raggiunto 90.000 persone a visitare l'Art Basel. Dalla partita alla Fiera d'Arte che da fine domenica è stata 290 gallerie da 43 paesi. Le gallerie hanno annunciato buone vendite in tutti i settori e segmenti da prezzo hanno comunicato i responsabili dell'Art Basel. La più chiara opera che ha venduto è una pittura di Pablo Picasso per 35 milioni di franchi. Per il sport, il risultato delle partite del campionato mondiale da Balapè da questa notte e di ersaira. L'Egitto ha guadagnato contro la Nuova Zelanda con 3-0 per l'Egitto e le prime vittorie di una partita del campionato mondiale. Il Cap Verde e l'Uruguay hanno fatto in pari da 2-2, mentre che il Cap Verde era fatto in pari contro la Spagna per il stadio isolarsi e consegnare di venire nella prossima ronda. La Belgia e l'Iran hanno fatto in pari da 0-0 e il Davos geo da gruppo contro la Nuova Zelanda e la Belgia per quai usa Zutschwitsch. E la Spagna ha guadagnato la partita contro l'Arabia Saudita quai claramente con 4-0 e il favorito nel titolo con quai pudisse riabilitar su entri il pari da 0-0 contro il Cap Verde.
0: La meteo.
2: E noi specie in di sorellife ciao, il centro mese di sa forma nivels de cumulus ed in stocco in tar con singoli uradi su urizis. Il pli probabile plovi e nel grigion dal sit. Le temperature maximali sono a cui tra 35 gradi, senza selva tra 28 e 32 ed in legge di notte tra 26 gradi. Era da maun e mesemnesi sulle lif con nivels de cumulus ed uradi su urizis locals, mince mai il centro mese di.
0: Vias e traffic.
2: Per vide la vurs da cuvrida e sarà della vida pignu tranter crusch fin val sensura quai davent dallas och de pilas och en fin questa saira las cinch e mesa per vehicles fin a des doch tonnes e signalisa in sviament sur siat.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: In der Stadt las otti cinch.
4: Ricordatemi di questo hit qui, eh?

0: per duas differentas bands, però all'istess chantadur. E quel festeggia Schautzis 65 anniversari da più da Jimmy Somerville dai in bun un quart d'ora. Mes nom, Livio Foffa, se giovi un bun cumainz a mainz da l'emna.
1: Dalla da mau alla saira.

0: Tasche con kennsch mi no oder liebsch mi scho ich un guai pra un cia blärischems genioschen i aun er jenteldera i restaran empe un des grons dalla scena da musica italiana Lucio Dalla. Attenzione lupo. Sì, al lupo, be un dei suoi grandi hits, un altro, per esempio, qui squia.
1: Amore mio, avrei bisogno di sognare anch'io.
0: Grandissimo, ciao un tal tour, piazza grande, o canzone?
1: Canzone, cercala se puoi.
0: Traisi adas, Lucio Dalla, traisi si es con centissime canzoni, c'è più mai minci in cagnoscia, ma Lucio Dalla ha fatto mo blerun de più grandiose canzoni de quellas, c'è nulla minciuna cagnoscia. Ma ci tocca pro las canzoni prediletas da d'un ocella, e una de quellas, dai kleini ossa.
2: RTR, mia canzone preferita.
3: Il mio nome è Elena Lucio, la mia canzone preferita, una da Bleres, è da Lucio Dalla, Anna e Marco, a Ditel che è la canzone degna con il mio Jerome Mattis, ci saledosa, sen che sta veia, a disaled er tutti i zotters romanci, tutte le romanci, il grigion a giù la bassa, ad Javis in super de, con RTR.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo.

0: Lucio Dalla con Anna e Marco, il cantautor Cino Febi Cianzuns din per sé quintea Historias. Al Giovus da Elena Lucio, grazie per quello.
1: Mia canzone preferita.

0: Ei, duas grandes chans a mis ensemble, garantes da hits Madonna, ensemble con Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Id es las 8:23, s'agevisch un bundi. I la grande part des musicist sin sömia jo, da vair x iniada un grand hit. Certuns, as ich in omnats One Hit Wonders, aun ero propi la fortuna da vair iniada un grandischem hit, i quinten amo decennis più tard da quai. Ma allora dai da quest ci han tenì più hits, ad una da ciao, e qua è da fatta con differenti bands.
1: RTR, qua è il sempreverde del D.
0: E un da quest è Jimmy Somerville, al prim con Bronski Beat, più tardi sco Chantadur des Commune Arts, e allora eramo solo a tenì hits mondiali, e mince ada tunei da lunga do el, questa voce ci des inconqualabla, ata, fragilità dal di ora, Soul ci ha fatto celesni un'icona del synth pop des ons 80. Per esempio con questo hit qui, Small Town Boy, con Bronski Beats, o allora più tardi, questo talk qui, Don't Leave Me This Way. Communards. Al chantadur de quist songs ci sun restats fin al dit lots dera ad una listes. Appunto, Jimmy Somerville. I Jimmy Somerville dera de pucobe popstar, el es stat un des prims artists de sons adaunta ci a chantà averta mange sur da homosexualità, l'exclusion, la discriminazione. Courageous, direct, i oravant a sis temp. Oz festeggia questo grande uomo della musica, Jimmy Somerville, 65 anniversario per cui è un dei grandi hits che ha scritto e cui do il tempo con Benz, solo, qui con To Love Somebody, il resto un cover dei Bee Gees, che è stato dal 1990, un dei grandi hits, Jimmy Somerville.

0: Nov de Delex Warren Passenger, dun li el prim quia pro RTR de las nuas musicales, osa pro las novitats.
1: Las novitats der RTR.
0: Statt las ottimez, Olivia Christen, c'è da nov.
2: Il Consiglio federale sostiene la candidatura svizzera per organizzare gli Jeux Olympics e Paralympics del viernes 2038. El ha deliberato il messaggio per mano del Parlamento. Previda è una somma di maximalmente 200 milioni di francs della Confederazione einom in una comunicazione. Der Diskurs tranter l'Iran e del Stati Uniti nel Bürgenstock nel Cittadun Sotsilvania e in der finlen prima Runde. Las Traktatives continuation den Tanz in Level Technik an Kommunicia ils Intermediaturs il Pakistan e il Qatar en in Statement Kommunabel. Ils Resultats delle partite del Campionato Mondiale da Balapede questa notte di Ersaira. L'Egitto ha guadagnato contro la Nuova Zelanda con 3-0. Il Cap Verde e l'Uruguay hanno fatto in pari da 2-2. La Belgia e l'Iran hanno fatto in pari da 0-0. E la Spagna ha guadagnato la partita contro l'Arabia Saudita chiaramente con 4-0.
1: La meteo.
0: Els dovrai in un'ombrella? Manuglia contro la pluvia, dim per sé per proteggere contro il solai, per ci dà un paio sombriva. Tot in tot da in MPR ozzin, bellissimo di d'està con bler solai al main fin ein pel domaz di. L'ailora da più nuvlasi qua e là, se poi lor dovre l'ombrella era per vide ci dà una daracciada, al più probabile è squai ein til grigium del sud. E allora ci vuoi outfadia con la scialurs nuota e clarajos per vide ci des massiva. Qua era dai fin 35 gradi, sur selva e sot selva va in ciot fin 32 gradi. Eri in Engiadina Bassa surpasserà il termometro a 30 gradi. In Zursesi val Müstair stricerà a 30 gradi. Tenor SRF Meteo dai là var 29 gradi. In Engiadinata oz 26 gradi.
1: Vias e traffic.
0: Per vi della URSS da Catram e sarà dalla via da Pignou, qua è tanto Cruz, fin Valzins Zura, dopo le 8 e qua amo fin questa sera le 5 e mezz. Per veicoli fin 18 tonne e segnalizza un sviamento sur Siat. Zagiovisci, buon viadi! La URSS da Catram, asfaltar pro da quistas cialurs, incredibil, mis respets a quest cialuren sün fabricat, sün tet, o question da far cum fein. I jau sa per blers esi massaciatos, ma da da quest, i quellas cion ient al chat.
3: Io vai pucien ca e caul, so vai un menia freit.
0: E lo resni schon in duai.
1: RTL, unic e simpatic.
0: Tips per dits de chalurs. Dai, a movant la

0: Lündesti a benura, as vanci duai da iun des 9 minuts dallas 9 esi. I actual mainch esi schon 11,6 grads. Quai fis ja normal, ma nulla normal esi, scho quai es sul weiss flujoch des 9 minuts dallas 9 schon 11,6 grads. Am uste vai versus 20 grads. A Lyon esi intuarn da des 10 grads. A Quaira schon in tog sur 20 grads. Il rianimo in Engiadina, per exemple, a Sameden. Oh, la esi mo fraischin, intuarn da 10 grads. I a Schqualz a Masuri actual manch intuarn da 6 grads. Sai, oz dai un di de cialurs, no endulito da banura a Quaira fin 30 5 gradi in Blerslös passa 30 gradi. Se vu es schon ossa, ci sa sua i cula las suars is a domandauat ma co survivi quis di da dots? Quia un per tips c'hai far contar las cialurs.
1: Forza, scienza in pool ni forza in bei, forza ni el reine von casa, forza in a ronda fa bonis, ja.
2: Eu sou posso fui-te o misés de quase diz da calira, logo de nintec plim per naiva.
3: Não sou nem pega, aber um mito gaco que nos meio de outro bês, ambli dentro das cortes se projei nos pés.
4: Importante é de boi barbia, et sin zagad no te fa e alum briva.
5: Also, eu mon albiarina fa boi.
3: E choc, baby, ui fec um tic, como de baby le tushi.
6: Eu sou no da lac, a minha glace.
7: Also in sa io sai raccomandare al bogno Lyon che io non sei già la dina per poi se gli pria se non dani semplicemente ma per sia la fresca che credo mi è stata di da di intorno in qualsiasi di cali
3: e che gli dat fit su lei mando la body
8: io vai pucen che è cavol trova io meglio frei
0: in zaz anti la freida iuda aduna za giuju un bellissimo di in luina la sombriva. Ho inzata di la freida.

0: Mr. Slowhand, Eric Clapton, Change the World, desch dallas novesi. E pro tot la critica es schon erniada da dir, la FIFA es in seiner grandiosa Organisation. Onilia?
1: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè, tach RTL.
0: Co grandios c'è un organizzato questo campionato mondiale da balapè incredibile. Attenzione, ironia, ein il center sta un naturalmente per la FIFA ziuada, e per quai ogni osso introdotto a questi hydration breaks. Tu non schon saun, oh? Non vuol dire nulla altro co possas per baiver, per proteggere i waders contro le gelurs, dice la FIFA, adonta al witz. Wenn fat si desbe des nov graz in des stadions i per cas so dovre quas minuts d'una do ciao per far un pa reclama e con quai per gudonier raps. La critica es gronda a lieu nia i che influenzai sfalsificia in se americanisa ero quas a suna disaz con sport in gisa fa blers reclamas non ha al balapè be duas pos be una pos actualmente din per se da fatta trai su inanti la prima metà da circa 22 minuti e do e l'ora era moniata inti la seconda metà e naturalmente la posa lunga però sincer mainci iau chat c'ha da quella sposa da baiver non sto a vedere per il balapè, tanto ci sono i chat per noi, per cui pretendi ufficialmente, ci davendo d'immediato per bureaus, sin fabbricati, sin falegnamerie, sin bottiglie, ufficialmente. Hydration breaks er per noi laureins e laureintes. Se metai l'avant, alle 9 e 22, tuni i che. E allora clomincun, attenzione, posa da baiver ordina dalla FIFA, 3 minuti in giunas etudes, in giunas tabellas da Excel, in giunci domanda a svel temp, simplement be baiver, tager e chiuter or da fenestra. E cici laura li stes in avant, quel ci fa la carta elgua, i duasi adas elg da cocian.
1: RTR de pli come 90 minuti.
0: Hydration break in Svizzera Romancia. La prima è ada, la 9 e 22, noi gli imbluderai e ci le dai la carta elgua.

0: Hydration Break hat in Schweizer Romantik zu tun, weil er nur fein natürlich reklame durant quella Pause per Biver. Ma il bun wieder questa reklame wo po da guadagnare alci. Pel campionato mondiale hanno domandato a differenti experts. Da balapè, da sport, experts da datas, e da fatta, experts dalla meteo. I c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai ni sapienz a voi. Chi vin champion mundial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al final. Datio vos tip fino al 27 di giugno su rtr.ch. E col red tip di un po' fortuna, guadagnate un tricot da nostra nazionale con le sottoscrizioni da tutte le joaders. Forza guadagna la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out al main V, guadagna.
1: Da per tutto, balapè. E là, noi kids ci appesciano normalmente per baseball e hockey sul ghiaccio. Il campionato mondiale da RTR.

0: Las novitats da RTR.
1: Il Parlament federal può decidere davart la contribuzione della Confederazione per gli Jeux Olympics d'Enfirni il 2038 in Svizzera. E gli Stati Uniti e l'Iran hanno convenuto se in orari per una convegna da pace definitiva. Come due dei temi, oggi las 9, mio nome è Olivia Christen. Bienvenuti. Il Consell federal sostiene la candidatura svizzera per organizzare gli Jeux Olympics e Paralympics d'inverno il 2038 e la deliberare il messaggio per mauns dal Parlament. Prevede una somma da maximalmente 200 milioni francs della Confederazione a nome in una comunicazione. La condizione è intanto che i cantons e le vicinanches si partecipano insieme con almeno 200 milioni francs. In squinta con costi totali di 2,2 miliardi francs. Il Comitè Olimpico Internazionale meina in dialogo privilegiato con la Svizzera, vuol dire, fin la fine del 2027, la Svizzera tempo di inoltrare il dossier di candidatura e quai senza concorrenza. Tra il discorso tra l'Iran e gli Stati Uniti nel Bürgerstock nel Canton Sotsilvania è da fin la prima ronda. Le trattative continuano intanto in livello tecnico, han comunicato gli intermediatori, il Pakistan e il Qatar, in un statement comunabile. Le due partite di guerra, gli Stati Uniti e l'Iran, senza convenire che dette in canale di discorso per evitare malcapienze o incidenti in connesso con la via di Hormuz. In posto di coordinazione deve sorvegliare che terminescia il combattimento nel Libano. Oltre a cui, senza convenire in orari, che deve emanare in tempo il prossimo 60 dies ad una convegna da pace definitiva. In Australia la polizia ci ha scibler cocaina e nina sco anche mai in le storie del paese. In leo periferico di Sydney la polizia ci ha 2,7 tonne cocaina in bunker sotterran secrets. Se nel marciano naira vessen queste droghe in una valita da passa 460 milioni francs svizzers. La polizia ha arrestato 2 persone suspectuose. Per contrabbandisti di droghe internazionali vale l'Australia sco marciada vendita lucrativ per vedels outs pritschs de cocaïn. Per il sport, il risultato delle partite del campionato mondiale da Balapè da questa notte e di ieri. L'Egitto ha guadagnato contro la Nuova Zelanda con 3-1 per l'Egitto e la prima vittoria di una partita del campionato mondiale. Il Cap Verde e l'Uruguay hanno fatto in pari di 2-2, mentre il Cap Verde era fatto in pari contro la Spagna, poi il stadio insulare e Zonzemiar di venire nella prossima ronda. La Belgia e l'Iran hanno fatto in pari da 0-0 e nel Davos Geo del gruppo contro la Nuova Zelanda e la Belgia per quai Zuzquic. E la Spagna ha guadagnato la partita contro l'Arabia Saudita chiaramente con 4-0. Il favorito nel titolo con quai potesse riabilitare su entri il pari da 0-0 contro il Cap Verde.
0: La meteo.
1: E oggi specie in di sulle lieve ciao, il suo intermezzo di questa forma nivels de cumulus, ed in stocco in tar con singoli uradi su Urizis, il pli probabile plovi e nel grigione del sit. Le temperature maximali sono a cuore tra 35 gradi, senza selva tra 28 e 32, ed in legge di notte tra 26 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Per evitare lavori da Covrida è serata la via di Pignù tra Crux fin Val Censura, come fin questa sera le 5 mesi, per veicoli fino a 18 tonne e segnalizzare in sviamento sul Siat.
2: Quai in stades las novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
3: Also, la cocaina ci sa chatta in Australia, se potessi transporter si siat là e si grai side stones chatta 2,7 tonne cocaina incredibile, ma in sé è chiaro in Australia e si attual ma in invern e per cui dovrei alter un pain nei fides lundi as vai ci doi da iunun di de cialur sta davanti su nu e cici suera oz con manger tuarta d'anniversari. Quai za tradini iusta sco prossim
0: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: Lundi es 22 de juni, des las 9 i 11 minuts i de las gradulacions de dots na un plagiarum per vide cima mossa che non sarà definitiv mai nulla. Quel romanç ci studa las lips.
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: Non empe ciuf gratulazions per due juans jubilars. Nempe Damiano Stedler da Zernetz. Ci festeggiasse oz al 15 av l'anniversari. I Dominic Albin festeggiasse oz a Sevgiain ses 25 av l'anniversari. Quelles due gratulazions ci non ci hanno ciuf inscritt. Cici gratulescia e conciai musica quai dal daini l'ora a partir dallas dudas e mezz. E ho salto la possibilità da dar tras un'ulteriore gratulazione e da pisera c'è la persona c'è anniversari ci fa un pacchettin con ant la cupala da dar ter e mo più atras buonas robas. L'unico che vuoi sta fare è telefonar ossa 0800 20 25 30. Ci avu un shout in cun ci auz anniversari e ci avu lasciat sorprender 0800 20 25 30.

0: Ed es las 9:16 si nu imprendaina gnoscher un ulterior jubilar ci festeggia oz un anniversari tot special nempe al 50. Al telefon es Marcellino Fluri da Brail. Bundisar Marcellino.
1: Bien di, Livio.
0: Marcellino, io dis la pronuncia italiana, oh?
1: Io dico questo un bien. Io sono in mia italiana, ma scuserines dell'Italia di ne Marcellino.
0: Adonta, per il momento, durante il campionato mondiale di Balapè, esi forse più simpatico, ci nos dis, ci sa, un connex con l'Italia, oh?
1: Io sono un buon fan dell'italiano. Dal di oggi, io buon nui di Aber io sono piuttosto in Brasilia, a Hollandia, alla Svizzera.
0: Ah, ok. E allora darai col jubilar di oggi magari discussions, potessimo in paese da Balapè, per vedere che il jubilar è in portugais, ha?
1: Sì. Ieri una fotografia di del con sei sore, a sei due fonds, a tutti vengono in una mondura di Portugal. Allora, sono sei grossi fans, credo, aber... Nous avons un peu de grandes discussions sur le Balapè.
0: Qua vieni l'ora più tardi. Qua vieni l'ora più tardi con la Svizzera da Ior contro al Portugal. X senti di lui al side già all'ottava finale. E la Svizzera ci finirà da ciò per la ciapuccia. Allora, ora l'aniamo a fare a Cicel, gratulescia e Cicel Giavuggio tot.
1: Sì. Aldo, io adesso Giavuggio tot cor al Jorge Santos de Breuil. Sind sie schon kontabel Natalezi, der festivische Ort. El ei schon der Pibiaonskauer Breil, der als der circa der Pidiaons gleiti Madel de la Schola, der Fett sind der Graus, kun seine Familie kautrenus, der in Fett Vietnami, der mei anus, mein auch in Klo, beschei kann um Rollator, con quel meinus fa corsa lunga, mai con velo, mai con festa, mi c'è tanto di non temere voi in pia.
0: E allora, vuoi fa qua, noi con i rollatori, in presa col club fa qua, no?
1: Sì. I rollatori vengono un po', vengono un po'.
0: Per fortuna. Però ella mi ha detto avanti al telefono, cioè questa sera al Giorgio Zimbudà a tots ad una festa e Pico Frank, dalla festa, vesient un per ira c'ha un rollator, ha? Io, Giovish...
1: Io vesto la donna, letta in MS, letta a un rollator, allora, ci sto adesso, se si usa in lei.
0: Ok, guarda, speranza ci va senza Marcellino. Noi già in una bellissima festa e Giorgio ci farà la prossima mai in sposta con la scadiola, la cupola da RTR, ha?
1: Bene, grazie al Fì.
0: Grazie Fì, saluti, Brian.
2: La cupina presentato il bogno engiadina a scuola il bogno con acqua minerale bognoengiadina.ch
0: as rollators cool club.

0: The Colors. Italo disco qui pro RTR in 7 minuti las 9 e mezz. E Chantu Plaza qui nel studio a Elias.
1: Buon dì.
0: Tu con la cialur?
1: Ma in general. Ma è l'es dire il sön patisce un po'.
0: Schon.
1: La notte è un po' paramastantus, ma in generale non c'è niente.
0: Anche se stessi a Baimer Blair, e allora naturalmente era mangiare un po' in altro. Come hai detto mangiare questo dito? Mude un po' in tia nutritura?
1: E bacio non ho scelto la fome, e c'è prova di mangiare roba non si greva, blera roba fresca, impostate roba che ha stagione, sai qua frutta, verdura, o certi recepti stagionati.
0: E in giovane per questo recept?
1: È improvvisato in Blair, ma è vero una adressa apposta per voi a casa e con la strategia ficcenda vola la desco a pro RTR.
0: Ok, e ce ne be bonder, e a mo avanti la desco io dal campionato mondiale e qui sta da pari ad essere ben più greve. La terza ronda che noi cerchiamo all'istess c'hai dal dato di loro circa un quarto avanti la desco. Grazie a Elias e a voi giovici buon divertimento in avanti con RTR da mia vatta fissi stat qua se giovici in avanti scodit buon divertimento con RTR un bellissimo di c'è voi aiat una plazzina alla sombria stadt Bein, ihr Zeiler Sorellias.

0: musica romantica, Paul Nye, Diemi de Co, per le onde romantiche RTR. Domenica, il 21 giugno, è stato il più lungo di l'anno. A partire da dots, vengono le notti, perché più lunghe, le dies, perché più corte. Ce ci resta però intanto, è la cialur. Romancia. Speranza, se sai vedi voi. In un lume per climatizzare, in un sombrivo, in un bull freit. O speranza per dal meglio dire. Un buon glaccio, dormite di. Forza dus, ci sa. Mes nome è Elias Tuzeos. Buon dì.
1: La stat.

0: lundesdi als 22 de juni un pitchen update del CISP de Balapé.
1: Il Mondo de Balapé, RTR Reporter.
0: La Belgia, con la prossima disillusion contro l'Iran, dabbe in 9-9, e di la 66 avla aveva erdato una carta cocina contro la Belgia. In la stessa gruppa nempe la G, può un'altra squadra allegrare, l'Egitto guadagna 3 ad un contro la Nuova Zelanda, per l'Egitto la prima vittoria ad un campionato mondiale insomma. In la gruppa H, an incinus ed incinus, guarda con Els Bondrius, che ci farà la Spagna, dove il 9-9 contro Cap Verde. Als Champions europei attuali, ampero mo sa contro l'Arabia Saudita, che als sana mo far con quella balla, e qua è stato un 4-9. Ed in quella partita della gruppa H, pisera Cap Verde con un ulteriore pari, 2-2, per una ulteriore sorpresa. Questa è da contro Uruguay. E dove fa Cap Verde fin già il secondo punto e qua il primo campionato mondiale, insomma. E storge se sorprese capitano di meno ad uno dei cels campionati mondiali di Balapé, qua sa vaina, qua fa bel al sport. Ed un perde il più grande momento degli ultimi per turniers, cercai no a ciascun dei nostri cecciausas speciali, a ciascun dei cecciausas campionati mondiali, spetta 100 francs cash ed una entrata della concorrenza per un tricot sottoscritto dalla nazionale svizzera. Allora, qua in 3 minuti. Restai andare via.

0: Gaia, Bossa Nostra.
1: Che moment del campionato mondiale de balapè sognau. Tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch.
0: 100 francs cash serviva la soluzione di questo quiz, plus una entrata della concorrenza per un tricot sotto scritto della nazionale. Quai, aspetta, se vuoi, serviva la soluzione. Non c'è una partita, un momento famoso di un campionato mondiale.
3: Il miglior giocatore del turnier ha deciso sin l'ultimo centimetro. Sine quai el stas in pe senza se mover durante che veniva giubilà in turnel. Da din singul sejet se regorden in spitart prest pific che del turnier setz.
0: Di mena, in desi moment fic famus, ci desi resta in memoria, perché c'è al melder Jovadel del turnier procura per disillusion sull'ultim centimeter. E da qua dai, pur trez famus, in giocce quello vada, sta in pe e tozzi intorno al coran e sono contenti di guadagnare, c'è il team. E si ricorda bot da quest single tun, ci non è splaccià, da più scoda l'inter turnier. Dus squadre sono qua involvate, tanto aiuto posso dar, perché c'è Cercenco ha fin già dus tre dis, dus squadre, una ci non è quest'anno la partita. Ed una squadra ci ha ne ha da pers 7-1. Se avete un'idea, 0-800-20-25-30, c'è un momento, cerciamo, 0-800-20-25-30, noi avevamo per 100 francs cash. RTH Chausses, VM Spezial, buon dì, c'è il telefono.
4: Sì, buon dì, certo te, o qui Sveger, qua era.
0: Buon dì, Sveger.
4: So, domani cominciare. Il campionato è stato nel 1994 in America e questo tratteva credo il finale Italia contro la Brasilia e là la squadra ha fatto in pari quello di dire sono arrivati in avanti al finale con quello che avesse niente da essere niente da dire solo il penalti e là è stato Roberto Baggio si è sietà crea il penalti sulla lata ora e da qua è stato sulla piazza scongottato con c'è basso qua c'è sa
0: 3-2 e si ora per la Brasilia als brasilians in euforia Roberto Baggio scusa il tacessio per terra con c'è a val Sveger e la crea descritto che c'è bancia non so se aggiungere più noi
5: juhuu
0: Gratulazioni, Daniel Weger.
4: Grazie, Fitch.
0: Qua è stato preciso il momento e quello è descritto Fitch bene. Roberto Baggio, la grande disillusione del 1994. Per il però, Sir Weger, in giugno disillusione 100 francs cash e il entra in concorrenza per questo tricot della nazionale. Una domanda, avanti a concludere. Perseguite l'Olimpia questo dì, il campionato?
4: Do qua. Tutto qua ci è possibile per seguire testa. Giusto qua è la notte, le due, le tre, le ma qua ci viene la sera, le sei, le sette, le nove, qua è l'ora guarda.
0: E c'è diesel della Svizzera fino a?
4: Ma il primo è stato un po' catastrofale, qua è stato a dire. Ma il secondo, fino alle 70 alla minuta, a Neria va bene, qua è mediocre, ma davanti tuttora la piccola del. E da gas.
0: E con il Canada in Marcur di Lesnov c'è Penzel, come vai ora?
4: Qua sarà diciamo signore difficile, con qua c'è la squadra del Canada, non conosci, o ormai non conosci, lo sa che c'è qua giovane.
0: E giovane a casa? La Canada.
4: Allora sarà immune a molto difficile. Ci fanno questi tre punti, ma non guardai.
0: Non guardai, non restano ottimisti, Sir Daniele, mi dice che questa è una cominciata bene con questa vittoria. E può restare giusto il telefono, lo fanno io in giù tre mettere. Questo è raps. E per voi, casa, domani, allora c'è un ulteriore momento di un campionato mondiale, qua in quarto della Sdesce.
2: C'è il momento. Presentata Nicky Scuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch
0: Mince di un moment che noi cerchiamo, finché schliene il 100 francs cash dai da guadagnare, evo entravet illa concorrenza per un tricot della nazionale e del rest e da er un tricot da guadagnare via rtr.ch, se vorrei vai da tipar, ci guadagna al campionato mondiale.

0: Las novitats da RTR.
1: Il Parlament federal può decidere davant la contribuzione della Confederazione per i Giochi Olimpici d'Invierno il 2038 in Svizzera. E Jan Scherer termina la sua carriera come snowboardista profession. Come due dei temi, oggi le 10, mio nome è Olivia Christen. Bienvenue. Il Consiglio federale sostiene la candidatura svizzera per organizzare gli Giochi Olimpici e Paralimpici d'inverno il 2038 e la delibera il messaggio per mauns dal Parlamento. Prevede una somma di maximalmente 200 milioni di francs della Confederazione einom en in una comunicazione. La condizione è intanto che i cantons e le Vischnankas si partecipano insieme con almeno 200 milioni di francs, in quinto con costi totali di 2,2 miliardi di francs. Il Comitè Olympic International meina in dialog privilegiat con la Svizzera vuol dir en fin la fin del 2027 alla Svizzera temp d'inoltra il dossier da candidatura e quai senza concorrenza. Gli economisti e le economiste in Svizzera hanno corregito molte volte in giù le prognose di crescita per l'ancorrente, che è mossa in survista del COF, l'Istituto per l'Escrutazione della Congiuntura dell'ETH. Gli economisti e le economiste quintano che il prodotto interior brutto reale si aumenta quest'anno per 0,9%, il mars quintava nel 1%. La prognosa per il 2027 resta per 1,5%. In Australia ha la polizia cittato Schibler cocaina in Ina sco anche mai in l'istorgia del paese. In leo periferic da Sydney ha la polizia cittato 2,7 tonne cocaina in bunker sotteran secrets. Snil Marcian Naira avessen questas drogas d'ina valita da passa 460 milioni francs svizzers. La polizia ha arrestato 2 persone suspectuses. Per contrabandists de drogas internazionals vale l'Australia sco marciada vendita lucrativ per vidals outsprits de cocaïn. Per finire anche la novità del sport, il snowboardist svizzer Jan Scherer termina il gener sia carriera quai c'è giunto del Lux Open, quai il specialista della Halfpipe che a 39 annuncia in Instagram. Suente des 7 anni che sportista profession sei tempo di serrare questo capitolo. Il 2022 ha Jan Scherer guadagnato la medaglia di bronzo als Giochi Olimpici a Peking. Il de Vosonza il di sbattere con blessures als Giochi Olimpici de Queston a el stui dar forfait. A curta vista.
0: La meteo.
1: Era oggi specie in disso le life ciao, il centro mese di forma nivels de cumulus, rinsto quintar con singoli uradi su Urizis. Il pli probable plovi è nel grigion del sit. Le temperature maximali sono a cui tra 35 gradi, senza selva tra 28 e 32 ed in legge di notte tra 26 gradi.
2: Qua è in stades les novitats.
0: Ulteriore informazioni ci attai sin. rtr.ch RTR.
3: Che mangia? Si dice che c'è. E ir davo a persone con le quali si è perso il contatto. Qua è l'arch tematic che no fa in questa ora qua per RTR. Mestom Elias Suzeos. Allegra.
0: Con buona musica tras la stadt.

0: upon you. La chalur durant quels dis es impostüt durant il di intensiva, magari intensiva. Si va al vuro, si viaggia in città, l'ora para de smacciare la chalur e far tot più gref. Però si des l'ora saira, era un po' più tardi, si è agreabile ciotamo e si può mangiare da d'ora. E si può un po' vivere la sera mo da d'ora, so ce l'avete quasi già del più bello. E perciò non vanno ora le idee, c'è cucinare e mangiare. Tante volte nella sera, durante le 10 ciotti, così il mondo della redazione online arriva, ossia il studio, così tu hai un tip, c'è che non potessi cucinare la sta.
1: Yeah, also, bo exact. Io so bo in tip, chai cucina exact, e sai un ton di nuova che tot san am flein per recept per la stat. Si no se pai net internet, wenn us rim nau en artikel zu vesaivels, als recept preferi de collaboratours a collaboratours.
0: La merce ci dà qua, si sfoglia tras, vanno per esempio gli anspecia salata da lentiglias. Crema d'ampuas con mereng da Angelica Kopp, l'uratinet gaudenz spars in pasta sfogliata e florignon salata de melones d'aua. Na mal, e qua in questo caso, per esempio, tempo di preparazione 20 minuti, non è una massa lunch.
1: Also, als Rezept entscheiden, per esempio, in una limonade de matcha, che è fatta in 20 minuti, also fait spert e frescht. Allo vai è til scones mediterranes. A quals van lo pli dit, quals han circa 3/4 d'ures de preparar. Poi a sper quel leva frescht, dat i è pli greve sustent teuvel. At per quals can bugien dulc, dat i schizzo na un recept per imbien dessert, quel che ti has menzionau da pornes. Ja, poi a permincinen, se c'hai.
0: Stupend. E per ci si no vuol schascinar cun telefonin, cun smartphone, vana giust era mo un tip, corsin.
1: Ja, yeah, also, per quels che volen bo cucinare, wenn din visur pign, ni è quel scoiau che volen bo traso stui vidl telefonin cun detta ciofa mince gacca il visur vin stiers, per letz wenn sella schligiazion sulla pagina. Spela jesta ad ingredienzes, instruzions de preparazion, ad in bi malec, ni plirs malec schizon, dat jel recept en forma de PDF, kin sa kriga giu a squiccia.
0: Fitch simpatics PDFs kun simpatiques facces e simpatics recepts. Grazie cor Simon per la visita, wo vai du dil signor RTR.ch kuls recepts de stadel personal RTR.

Pel campionat mondial hai ni domandà a differents experts. Da balapé, da sport, experts da datas. E da fata, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai? Domandai ni o sapiens a voi. Chi vin campion mondial da balapé? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta isci pro al final. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. E col red tip ed un pa fortuna, gudognaut un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totas joaders. Forza gudogna la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out almain vu, gudognaut.

0: Allai da stats da Curdin Nicolai, las 10:30 all'ora RTR.
1: Il calendar.
0: Da voi ne fin defne pleine occurrences, cominciamo l'efne da c'è moda pacifica, questa sera all'ö. La partenza del Caffè Romanche a Basilea è tratta di un'intera sera del Caffè Romanche. Il Caffè Romanche è un scunter per romances e non romances con l'interesse pel barat entro il center, concreto da una guida a Sant Ursan con Lennart Candrea. Partenza a Basilea las 5:02 col tren viadi in avvo flexibile fin quart davant las 11. Una guida organizzata dall'Unione Culturale Romanche Basilea e contorns. Infos da via calendar.ch. E là c'è tavet la vis pel Caffè Romanche da man, quel a l'Ulas deja va mezzdì e la c'è da prevenda reformata a Cernetz e la saletta al Caffè Romanche da man a Cernetz las deja e la c'è da prevenda.
2: Il calendar.

La chalur momentana es il tema, clercel es un tema, si sua. Tota not con dormir, si sua sul viadi entro il tren, si sua per parte entro il tren e si sua per parte al lavoro. E la accompagna dappertutto, spranza na al lavoro, ci sa che ci va a voi, ma se vai che ci fa bene in momenti in cui si sto a partire un po', si può almeno partire insieme. In sguardo la charta dell'Europa mossa, ci va per il momento più o meno a tutto se tutto su scelgo a noi. Da fatto in Grande Bretagna aspettano fino a 38 gradi, rapporta il servizio meteorologico Met Office. L'unico lo in giù di un paese, da Mainfreit, e con cui, lascia dire, 32 gradi, è in Grecia. Ci vi pensare, ma tutta l'Europa, ciò, ha molto più ciò, c'è ciò,

0: In 12 minuts, las Ündes, küsst es RTR.
1: RTR Impuls.
0: Missing Person Report, la Dame de Hamburg. Quas el Titel de l'Impuls de Dots? Romana Ganzoni va da Vocu Stefna a persunas de sia vita, che ella a pers ordels ölls.
2: La Dame Che Church abita la Station Centrale de Hamburg. Otters Jessen Forza, sün via. Ella stegna bein, fa con 6 metz redotz una frisura in andret, in cinti la tengia. Als Chavez in un bel blond, una ferma gesta d'autorispett. Els vestiti un pa da quai Chanel, sciarpe elegante col tach rot, e n'ha più blers d'ains in bocca. Et cerch, mince ja, sheriff la. Sun regular mancia Hamburg, una città, cem saint coliade da pitchen su. Il bab da d'Andreas ed Alexandra, cieva cuma in classe d'era da la Sarvichert. La famiglia aveva una furneria a scuola ed un caffè, pro la clozza. A mo più pregiant tanta plaia, semi e trauma, d'era al meldra amida mes bab, Rudolf da Hamburg, mort con rampignar juvnischem, un grond inconciant, neanche il cognom no conosceva, ma et il nacciatà, e pers la donna della stazion. In gio esch, tutti mi scurude da vocula rosa da saida, ci sveva sciolta da mia tascina ed era crodata io per terra senza ce vesba da. Tu ieves un pazzop, ma rieves con dar in man la flor. Ed era commossa, na dit grazia, e tu? Da vent, svanide la folla. Et cercerà, mincia ja, se sun in città.
1: Impulse.

Mr. Props, Waves, sulles Waves, sulles Ondas Romantisches. Musica e storges e programma pacific per vos dies da chalur, co es RTR in lündes dies 22 de jun, in 30 minuts, les undes e da voles undes romancia, dodine qua d'un om con 30 mansters, non dodine de motivs per star su lönch e non dodine de saires da sta perfectes. I vale la peine, da star andar via qua.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La Gronda Britannia dovra in nov prim minister ed il Parlament federal può decidere davart la contribuzione della Confederazione per gli Olympics d'Envir nel 2038 in Svizzera. Come dus dels temas, oz las indisch, mio nome è Olivia Christen, bendi. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato che si ritira. E l'ha discusso con il re Charles, ha detto il politico della partita Labour, avanza il set ufficiale a Downing Street, a Londra. Oltre da qua, ha detto Starmer che venga a suppliciare il comitè esecutivo di sua partita di fissare un plan per regolare sua successione. Entra in ufficio Starmer il fenadur 2024, dopo mai si augmenta il squitch or sia accena partita. Il Consiglio federale sostiene la candidatura svizzera per organizzare gli Giochi Olimpici e Paralimpici d'inverno nel 2038. Ella ha deliberato il messaggio per mauns del Parlamento. Previda è una somma da maximalmente 200 milioni di francs della Confederazione ai nomi in una comunicazione. La condizione è intanto che gli Chantuns e le Vishnankas partecipassero insieme con almeno 200 milioni di francs, in quinta con costi totali da 2,2 miliardi di francs. Il Comitè Olimpico Internazionale meina in dialogo privilegiato con la Svizzera, vuol dire che fin la fine del 2027 la Svizzera ha tempo di inoltrare il dossier di candidatura e quai senza concorrenza. In commember dell'equipa svizzera che ha lavorato in la nave da crociera Hondius, no che ha da cast al hantavirus, ha potuto abbandonare la quarantina, quai suenter 42 dies a comunicare il Departamento Centunale da Sanadate e Fait Sociales da Largovia. In token la fin sai l'um veni testa negativ sin il hantavirus ed el naia RBGG symptoms. Tarina tace con armas de fieu in una scuola sin las Filipinas en morts trai scolars, almain 7 ulterior scolars saien blessats. Duas persoonas suspectuses da 14 e 15 ans einins arresta a comunicia la polizia filipina. El saien omadus scolars de la high school per tuciada. In saivi de sclerir denunder che els aien las armas de fieu ed era il motiv de la tace. Tenor la polizia detia avis che els dus arrestats ein petit per vida mobbing.
0: La meteo.
2: Er hat spätin dies zu relief e ciao til zentrumes dieser formen nivels de cumulus in den stock in tag und singles ura di su urizis il pli probabel plovi en il grigion del sit. Las temperaturas maximales en acuira ter 35 grad sen sur selva tra 28 e 32 e den lendi di notte ter 26 grad.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Andrea Matos ha quasi 30 mansters ed esermo coniziando al festival School Classics c'è un lucro da fin defne, ma in 5 tunes. Per dare un profilo all'uomo di 58 anni, qua pro RTR la prossima mezz'ora. Mes nome Elias Tuzeos. Bel, c'è con noi.

0: La fin d'evna passada è scuola stat plenamente sotto l'insegna della musica classica per la seconda eada del Vol Festival del 2024 all'Union School Classics invitata durante 4 Saires ad un concert con l'ovra di Karl Orff e Carmina Burana. Domenica del mezzodì annullò la dernière. Il progetto ci è nato avant 5 anni, non aveva cominciato be buns resunz sul gord Andrea Matossi. Ele è il presidente dell'Union e co-iniziante della School Classics.
1: Ma quando non si è sorto con la nostra idea, allora la grande parte della lieta ho detto ma è blurato, cioè che ciò non funziona me. E cronzo, fa adesso avere un po' tempo, o è più facile se tu hai una voce positiva o della comunenza. E da quella c'è proprio un boom sostegno in energia, ma noi siamo stati tre, il fin finale, avendo l'ora del 24, c'è un bel successo, e da quella poi ci sono gratulazioni, e da lì ci sono scettiche, ci hanno detto che non avessi mai creduto, e che non avessi fatto più bel, e che la halla di ghiaccio, ci sono appunto una serie di concerti, non avessi già non pensato che ci sarebbe, no, che ciò sia bello.
0: Intanto tocca la scuola classics da c'è per passare. Al mein fin in dus ans al dumili mein chat. Un paar impressions da del rest via rtr.ch della fin de passada. Ed Andrea Matossia, o se da c'è tempo da dedicare a sia lavur professionale.

0: Manos all'aire, Nelly Furtado. RTR di Seppas alla Sündersch, als 22 de Jün. Andrea Matossi è president e coiniziant dell'Union e del Festival School Classics. Da vola fin defin intensiva del Festival a Ilder c'è de più tempo da dedicare a sia lavur professionale, con la base sun trei sputes. Da d'una parte ha il tipograf diploma in acina firma per grafica e reclama. L'ora lavora in un piccolo pensum per il marketing del centro di Santa Ingiadina Bassa e le sguit per spaseare in Ingiadina Bassa. Da special mine als jacht sur Moz e Trasvals, non è Andrea Matossi più in gir motorizzato.
1: Ed era qui fan di autos, voleva da fatto imprendere meccaniker di autos, c'è un delur a fatto, e da d'una giù in auto. Fin a 7 anni, con c'è da badoce, con quel nuovo mistero che è fatto, con guida di Vendems, e indipendente, non trovi neanche un'auto, e di là deve vendere, e spero non è più in giù un'auto.
0: Andrea Matossi ha 58 anni, è bab da dus, matz, cresciuz, e da bitte con sia cian primo in una casa scuola, ci è stato in possesso da sia famiglia, quella alzur tut per evitare speculazioni con la casa.
1: Mia mamma e mis dos barbas vessen pudi a kellas vender per gerda più raps, er elsem ob gil interess, che in chun in di genes ki end. E er wusse ei, als wede do la parzura della chese da do affitta di una famiglia giovna, e pudes granier de più raps cu chese da vacanzas. Ma mes sto calo a cor, tots di scuoren, che ki menchen abitazions paiablas per indigens, ma fermo fa un giù in gota, che là voglio provare di evitare, che è un piccolo in gota, ma almeno è qualcosa.
0: Andrea Matossi, è stato giusto del profilo la sonda passata, la ripetizione di quella emissione da questa sera alle 6:30, qua, pro RTR, o fin già ossa, oppure ci vuoi live via rtr.ch.
2: Mesti. Mia lingua.

0: Billie Jean, Michael Jackson, RTR Las Indugemets e sa stat.
1: Las novitats ter RTR.
0: Olivia Christen con las novitats cuortas.
2: Il primo ministro britannico Keir Starmer annuncia che si ritira. Ella è discorri con il re Charles, ha detto il politico della partita Labour avanza il sit ufficiale Downing Street a Londra. Ella reagisce con qua in il squitshot sia accena partita. Il Consiglio federale sostiene la candidatura svizzera per organizzare gli Giochi Olimpici e Paralimpici d'inverno il 2038. El ha deliberato il messaggio per mounts dal Parlamento. Previda una somma di maximalmente 200 milioni di francs della Confederazione ai nom en in una comunicazione. Il snowboardista svizzero Jan Scherer terminisce il gener sia carriera qua a cijun del Lax Open, weil specialista della Halfpipe che ha 39 annuncia in Instagram.
1: La meteo.
0: Oz e daman esa sulla lief e mo d'una fitch chat. Da moment di es formal minche tant. Minche ha da nüvles da cumulus e di sto far quint con razzadas e dorizis in postüt e l'engedina bassa e del grigion del süd. Las temperaturas maximales sunt a coera pro 34 grads, se med in provanci cinch e da scuol pro 30 grads.
1: Mes di, mes radio.
0: Domenica è stato il 25 giugno, il Bülung di Delon. Non è stato domandare che fare se le saire sono lunghe. Le risposte simpatiche da qua scoprossimo.

0: Als del più bel condis de chalur es la saira. Col ci veni pain più agreabel, ma des mo clere ciotte vonda per setzer eternitats de dora e viver quasi so cella vert. Quar d'ora, una saira perfecta da sta. Erte era domandata vo.
1: In a sera che inza nuot de fa, in a sera pacifica in quel sen, forse al momento come era in giuc de Balapai, con gude in gelato, et è semplicemente fece pacifica.
2: Fa mi rende la televisione, due do, forse c'è un bimbo due do, ni da bal con i colleghi, ni forse un c'è fece cauli, forse un fa buon al pool.
3: In abbiale lunga sera è quinza stadio do gude al soleil senza che train aso soleil sti scodata pre gude suentere un senza che train in jacca quei è rarità ter nu sa bi
4: Kanu sueni ja fa boin in stan e che fes caul
5: I son biale sera un dio lac e gau down da vos caul
6: Also si è caul un mondo fa boin shock maratle vasu
7: Du sono si mises Vai gest grillau, come in famiglia leu, caudel, zman vedene la notte, ves le silhouette del sculms, che tutte nina svanesce nella notte, lu vesu la steiles, quei una perfetta sera d'estate.
4: Scienza, halt am fatio cu calex, se ti a fa bogne.
2: Io man lu budien giù do, perché che lu sei caul, aber resce un pernevel, e lu feintig, casas che fa plagé.
0: E allora, con quest'ora e questi dies lungs, ci cominciano le 5 e mezza la buon'ora e finisce un quarto avanti le 9 e mezza. Più ent, star su un po' più lunch e allora per la paia il prossimo dì è star su un po' più tard o più ent ir a dormire un po' più bot. E con la domanda vanno fatte e le risposte dai qua. Scopo prossimo.

Alvaro Soler. El mismo sol. RTR. In 6 minutes mezzdì, in 6 minutes Tempel Magazin de mezzdì con Tona Poltera. Es Nelias Tuzeos, es gevüge un mezzdì agréabel e fin più tard.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Theater e theaters, per esempio tra la Lega Romancia.
2: Ed è per essere proprio in due anni, dicono tutti, ah, quella volta era turbolento, ma quello fa bene.
1: Nin presidi doppelplay per paia puspè in segretario generale.
3: Io sono presura della direzione e della funzione operativa segretario generale. Qua è la decisione.
1: E tu c'è des che essere in Davos capitel più momento tra la Lega. In short theater er punto gis Olympics in Svizzera a degna puspe bin presentò quel talk.
4: Damit hat das Projekt Olympische und Paralympische Spiele in der Schweiz 2038 einen weiteren großen Schritt erreicht.
1: E il Consiglio federale sostiene la candidatura con 200 milioni francs. E proprio a teatro vi faccio mostrare 1799 rivolta all'Accadì. E vi esercitò e non si instosa a guardare e parlare. Mesdom Toni Poltera, bel accompagnez nostra progeida. Il Consiglio federale les Gis Olympics in Svizzera. El sostiene la candidatura 2038 con 200 milioni francs. Il consigliere federale Martin Pfister è persuadito dalla candidatura decentrale che des procurare per la più persistenza.
4: Mit Switzerland 2038 konzipieren wir etwas Neues. Die Schweiz hat die einmalige Chance zu zeigen, dass sie einen der weltgrößten Sportanlässe auf eine Weise organisieren kann, die zu einem kleinen, wertebasierten Land und in die heutige Zeit passt.
1: La Finanzierung della Confederazione prevede che eriz Kantons ed eriz Comens sa participation vediz costs. La Confederazione europea nina garanzia de deficit che la desnerd finanziata da privats o sceglie prevede che la Unione la responsabile per la candidatura e la focint con costs totals da 2,2 miliardi francs. Sper la finanziazione di man pubblic e di Comitè Internazionale Olympic in schinta er condannirs da sponsors. I messadi, ci Consiglio federale o osador liber per la debata, ne provei nin referendum facultativ. E nox continuain qui blog da novitats, turistas e turists on consumo da ple, i 2025, che i an et ordei per la Svizzera, ursin cadisch.
5: Crescidas sind tant las expensas dals Esters en Svizzera, sco er las expensas da turistas e turists svizzers all'exterior. Sco qualche l'Uffizio federal per statistica comunicescia, resta la bilancia totala però positiva per la Svizzera. Quater entradas tras giasts Esters da 20,5 miliardi francs vers des 9,3 miliardi francs che Svizzeras e Svizzers han impundi per vacanzas all'Ester. Quai sai a bain 2% pli pauc che l'on avant, però resti alla bilancia anche d'ina positiva cun 1,2 miliardi francs, ch'ils turists esters han sbursada pli in Svizzera. Ils economs e las economas in Svizzera han curegi le vette in giù lur prognosas per l'on current, tenor la survista dall'Instituto per scrutazione della congiuntura dell'ETH, il COF, vincuenta che il product interior brut real cresce a quest'on per 0,9%, il mars quintavani anche cun 1%. Bec mi dadas, ai data la prognosa per la quota da disoccupazione, per l'on current resta quella terina media da 3,1%. E la prognosa per la crescenza dell'economia per l'autoron, il 2027, resta ter 1,5%. Il primo ministro britannico Keir Starmer ceda usa tutina ed annuncia che il retiria. Elia era già informa il re Charles, a dice il politico della Labour. Plinavant vigna ella suppliciarsi a partita da fixare in plan per reglarsi a successione. El se retiria sco chef della Labour, restia però anche primo ministro enfinch in sai accetta una successione. Entra in uffici era Starmer il fanadur 2024. Da Piplirs mais s'augmente il squitch sin Starmer da sa retrair, quai era orziacna partida, quai su enter che la Labour aveva pers plirs cien sits der las elezions regionales. In la Corea del Sud, sto l'anterior ministro da giustia Park Sung-ye era in prajun. In connex con la crisi da stadi sudcoreana avanti non emez, alla drecira sentenziae la 25 ons prajun. Park può però anche recurrer contro la sentenza. Il dezembre 2024 aveva l'anterior presidente, Yoon Suk-yeol, proclamato il stadi d'urgenza ed il dretto da guerra. Sin squitch exterior aveva el però cursuenter puspere trac guai. Tutina a quai ciagionala crisa constituzionale la pri gronda da pi decennis en la Corea del Sud. Il favrer era iun già veni sentenzia a prejum per vita duranta. El a già inoltra recurs.
1: Ed usceiatil sport da pleci la mesedad da seveta ol fac sport da prestazion ossa eia fin.
5: Il snobber di Svizzer Jan Scherer Challa, su entri Lax Open dal Janer terminesce el sia carriera, qua ja il specialista Halfpipe, K39, annunziass in Instagram. Su entri di Setons co sportista profession, sai a temp da serrar quest capitel. Il 2022 aveva Jan Scherer guadagnà la medaglia da bronzo als Jeus Olympics a Peking. Ils da Vosons ha il gi da sbatter cum blessuras ed ha per quai era stuidar forfè a curta vista als Jeus Olympics da Queston.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: La Leia Romancia, las da Vosos Emdes, blera malchietezza, siva della radunanza generale, un sonda, tot puspechiet.
6: E per finir, sono forse ennui di cestiata, per cui ci siamo. Voglio fare mille mainz massa ferment, o massa grons, o pass massa grons per la lia romancia.
1: Dei la presidente Urezza Famos ci stocca l'ar e co-presidi dati il becple. Il nuov, Casper Sarot, tot diplomat, dei.
7: È un piglio con la nuova plaia con un pruno rispetto, qui piglia serius. È una grande sfida, da quando mi allegro e mi allegro di poter lavorare con una superstanza e una dinamica e di provare a da calmare in la nostra famiglia.
1: Tenere a mostrare la famiglia da teatro che la amostrer è in una sfida.
8: Inizio si vivere meglio la rola, senza il resto. Io sarò originale, io sarò completo del tutto, ma inizio è meglio. Che con sein resti l'indi privat.
1: La gruppa da teatro d'Entervals esercitesce in momento pittocca nel liber, mela 1799 rivolta an la Cadì. Nostra reportage allora pittard. Ossa però.
0: La meteo.
5: Era oz fai stat, cum bler sulelie temperaturas pitos ciaudas. Il suo intermezzdi e cunter sairas a furman nivels e nivelets ed in stocquintar cun singuls uradis u urizis quai bec mo però surtut en lenge di Navassa e del grigiun del sit e quai vala era per damaun. Las temperaturas maximalas van oz a damaun a quira fin a 34 grads en sur selva fin a 33 grads en el grigiun central fin a 28 grads ed en lenge di nota fin a 25 grads.
1: La Leia Romancia. Las Davos Emdes adegna puspe entre il center e il Davos Time in saves nertra la conclusione con l'ir e becciu se ferm tra la Leia, ma in si valuter. An sonda on ciuncanta delle gose delegadas do su attencia alla radunanza generale. In la radunanza cinzaia an eind con domandas e tornò complezas raspostas. Urezza Famos ne beple presidenta e di co-presidi e Giut Meisa, prepaia e diplomat, vice direttore di Uffizio Federale d'Affars d'Exterior, Casper Sarot, il nuovo presidente. E la Leia, il puspen segretario generale. Nos vengono domandò alla ronda delle delegate e dei delegos, c'è ci vince piccia o sacci ne mangi. E che io faccio per noi, Georg Luzzi.
9: Alla radunanza della Lia Romancia si mede in 50 delegiadas e delegiats han trattalas tractandas scol rinde quint 2025 elezion da d'un nuovo presidente, presentazione della strategia futura e idea delle nuove strutture is naturalmente nu della domanda «Vai nosso in segretario generale? Da voce all'anteriore s'n'u spedì?» Tut posizions in questa domanda a Andreas Gabriel, il manader della direzione della Lia Romancia.
3: Ossa con la decisione che ho, io sono persona della direzione e della funzione operativa segretaria generale. Qual è la decisione?
9: L'incertezza è con qua è sclerida. Andreas Gabriel succede a Markus Solinger. Gianna Duschletta dall'Unione dos Gris e Medima Mainz e la soprastanza della Lia Romancia guarda con ottimismo in avanti e ci dà da Mainz il presidi.
2: Adeli, c'è il na per Urezza Famosa, non è in giù na in verso la soprastanza. Noi abbiamo udito a Zerbges buoni risultati da parte per la strategia, la struttura e l'avvenire della LIA e ha l'impressione che ho dovuto non usare per fare in evento.
9: Un sguardo la stile sulla domanda che ci guarda ora la LIA Romancia in due anni, ma non è Gianna Duschletta.
2: Spero che in due anni si rivede una certa calma e ci deser rivede una certa incleta per certe decisioni. Che nous venzus a fat e che per nous der nous ser necessarias ed es per es propri che in duas ans dicen tuas ahai quella volta der turbulent ma quel fa bain.
9: Per la Surselva Rumantscha è Toni Vincenz, rappresentante la soprastanza della Lia Rumantscha. Il sto conceder che la comunicazione delle ultime efnes non sia stata ideale.
10: Io credo che le discussioni delle due anni hanno promuovuto la scelta di Casper, perché le persone che hanno fatto sono in una più greve. Si date quel spazio, si date quelle discussioni.
9: E per Toni Vincenz, gli ha visto qui che le onde sbalciano in avvenire.
10: Io spero che in due anni la radunanza dei delegati, che sono sempre in più in casa, che dette pubblico quelle discussioni che non vengono, che dipende se dire della superstanza, ma è forse dei delegati e delle delegate che hanno fiducia alla nuova superstanza.
9: Fiducia è un importante plet per la Lia Rumantscha. La strategia è inviata, la struttura con il nuovo presidente Casper Sarot al timon sono elette. Ossa vaglia da manare in darci quietezza per la Lia Rumantscha.
1: Mela 799, rivolta all'Accadì, che gli tocca il liberci l'Union del Teatro d'Entrevals de Mustèd, presenta gli Avost. Gist per la clostra, vien faccia rivolta e raccontò i storgia. Il momento in cui hanno messo le prove e il vin ha degna gli mo vediz dettagli. Ed Andrin Gerber è sto a vordar, ma ir a tarlar.
11: Oz se l'empremia da ci veni exercitau in tir toc. Sen tribuna veni raccontau historias con Batiu, Griu ed il regissur René Schnotz la dan in per tips a tras in megafon.
12: Lorina, fate keine garante contes prions.
11: In Theater neu die Akteurs professionals joggen zusammen mit Amateurs, weil sie in Specials events. Der neue Akteur David Flepp fokuet den Ton enorm plagé.
13: Ein grandioser, ich habe einen super Thema. Das Team ist formal, non geht bein, tots che chapanene fanno seguiden. Ich habe proprio ein plagé, de lavorare con eles. Ein grand compliment, chapeau, ich habe mich in quella Gruppe.
14: Ich verstehe sie wirklich nicht. Aber ich liebe ihre Sprache. Erkennen die Damen den Walzer?
11: Questa gruppa consiste da 30 Akteuren und Akteuren, einer dann wenn Statisten und Statisten. Zerz und schon ein Kostüm, zerz Spätchen an.
15: Ja, ich habe mir auch schon ein Souvenir immer mal. Aber zu Kusser, wenn ich auch ihn.
11: Naturalmein, sollen sie immer nachtragen in den Proben, sans Kostüm. Mo?
8: Ich finde, dass wir während mehr eine Rolle sind, sind sie ein richtig. Io sarò originale, non sarò completo del tutto, ma in sveglia è meglio che con sei resti l'indi privato.
11: Durante la prova non c'è ridotto 30 gradi e non costumi sono un grande vantaggio.
16: Io faccio il consumo di insieme, anche lunga, tutto lunga.
17: Sono fatto di sua.
18: Io sono alto con un sin costume.
19: Sanni ben benzin, quei è nias.
11: Einmal gerade kalieren, sie brennen ihn zusammen per Trenal Talk fiktiv der Autor Hubert Giger. Quel Theater mit dem Namen Melisace 99, Revolte alla Cadie, tragt il Thames nur in Francia e l'Austria an combattiu in lauter alla Surselva.
20: In tema, in una dimensione, in una globale, che rotta giù in nostra regione, che fece via conseguenze per la nostra regione.
21: Io credo che è interessante che noi giochiamo in questi anni, 1799, che abbiamo anche che ci prendono meglio a conoscere quella storia, sapere che sta.
22: Ma che è un tocco storico è provare a sentire quei temi di lui, a ridiene in quei temi, c'è come un tau per quella lieu, c'è come quella lieu da stu fa tra quei temi, questo è probabile, il nostro mio punto di vista, non si immaginava.
23: Armada, attenzione, ormai avrete subito!
11: La parte centrale, Luiara, in greve tema per il teatro. Il regisseur René Schnotz è in prova di semplificare.
24: La storia della questione data è piena con Luiara, che viene per esempio con la Fausta, la domanda al Zafons, che ci da voi ha mai se scagnato. Adela di Luiara, ich meine nur da, dass es genial sind, wenn sie in einem anderen Niveau.
11: Il toc tracta nomnada mai in bieda combats.
0: All'attacca! Sordis, maledigia, cominer!
4: All'attacca! All'attacca! All'attacca!
11: René Schnotz leva denton bemo musa duas uras plein drama e battaglias ed opra vida qua giù la sua andante idea.
24: Io lesse la tionadina possibilità giù con scenas canite clevas, con scenas d'amor, con scenas che sarì.
11: Mod insomma in stanao iara, qua se gignang ignedusce sempl.
24: Perché avevo ancora possibile dati di musa lo iara in una sceneria piuttosto abstracta con teatro d'ombrivas, con tuns, con grius, in auda quasi piuttosto c'è che c'è bella da voz, le scolisse, un steig in svese proprio coi daten in sin lauter.
11: Combats, battaglias, uiaras, in tema actual c'è già è pondrà John Hosang, il presidente dell'Unione del Teatro d'Entervals.
5: Noi facciamo teatro solo in temps che ero iara che abbiamo stato, che noi antenati hanno stato combatter. Allora, veniamo in città a mia domenica all'Uiara e l'Ucraina, ma lei si vede che in Sauda, io credo che sia di bocci lunch ne vende da quella situazione là. Ah, c'è un bocci lunch ne vende a noi, ma fa magari ponderà.
6: Le condizioni sono le seguenti. Premièrement, vous devez cesser le feu.
11: I vempi ha presentato un tema attuale che va in capitolo importante della storia su Silvana e che, malgrado il tema serioso, due è porgere divertimento. Durante l'Ust dati di nuove produzioni. Si tratta del più grande progetto che l'Unione del Teatro d'Entrevals ha presentato in sua storia.
1: Ja, 1799, Revolta an la Cadin. Ja, wusst, potet ihr lora eir amustir. Avordari toc an il liber. Gell sto da nos avart aktualitat da mezzdì. Ivon Simon è stata la producenta responsabile, Ursin Kadish ha avuto delle novità e del microfono e ha accompagnato Toni Poltera. In antir magazzin che è un po' di momento alla nostra pagina di internet rtr.ch lo scusurvista e un po' di momento che è 30 minuti alle 12 mese tattico le gratulazioni di 22 da Zarkladokra.

0: Daft Punk e Pharrell Williams, Get Lucky. Ecco qua, Isa, las due de Gemets.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoengiardina.ch.
0: Sernetze sef giain sporgen odds jubilars pels quals ce l'avain già vist inscrit e ci sa forza s'avevet vomo de più jubilars del 22 de iun per gratulare via telefon o WhatsApp. Non è per tot, qua è l'ora delle gratulazioni, ci dura fin al main quarto passa l'una. Il microfono si accompagna Elias su Zeos Allegra. Damian Städler da Zernetz. Accomplisce oggi 15 anni e per Damiano vaina sogni als seguenti plets. Ciao Damiano. Per te squindeggiava l'anniversario, giovigiando da tot cor ben il milder, gera sandai fortuna e c'è tutte le grandi e piccine giovigi venivano a complice. Tu sei un giovane mat plein passione ed amore e vasti e via d'una con gran piacere. Tegna con la fermezza e tu arrivi a far tutto quello che tu vuoi. Non sei a mai preciso scelto che tu esci, non sei legato a te da far viva con te e mangiare un buon tocco torta. Con grande amore a Giovigina Tai, qua è tia mamma Valeria, tes bab Silvano, tia sor Alexia con Gianni, tes frar Moreno e tia Amelie. Quindi, Jons Damiano Städler da Zernetz vengono celebrati con Black or White, Michael Jackson. Happy birthday, Damiano Städler.

Michael Jackson, Black or White. Il 15 avel de Damiano Stedler, de Zernez. Il 12.35, l'ora delle gratulazioni del 22 di giugno. In giù c'è no, celebrare il prossimo giubilare da Steve Gines, quel a 25 anni, un quarto centinaire, e a nome Albin Dominic. Happy birthday, car Dominic! Oggi sti festivati o venci a ciunavel di de nascienza. Il giubilare a ti tutto mo il bien, buona sanadate e bien successo con tutti i fine miras. Noi ventai feci bugen e facciamo oggi in vivo con te. Il splicar salit termetten tes dus frars Samuel ed Elias, bab e mum, tat e tata da siat e tata da brail. Vainci cincions, Albin Dominic de Sevgein, gevusch musical, schwitzer örgeli quartett, gender büebu, geht es schon. Happy birthday!

0: Skait è ciò. Al Schweizer Örgeli Quartett Genderbübu, dedicà al 25-avel dad Albin Dominic de Sevgiain. Las 12:38 RTR Sülos Uraglias, una festina d'anniversari Sülos Uraglias, qua è l'ora delle gratulazioni, e davanti lanciamo a telefoni e WhatsApp, l'anno a tarlare, ma ci si descapita, oggi c'è un della nostra famosa tazza d'anniversari, ci non regalai in mince buon'ora, la cupina. Livio Foffa a telefonare Oz Marcellino Fluri da Braille per gratulare per 50 de 6 fitch bun a mi.
1: Io le saluto tutto cor al George Santos de Braille, sinzi c'un contavel na Talezi, tel festivesce Oz. El ha schon da Pibiaons ca o Braille, dai als da circa da Pidiaons gleiti. Adel della scuola, dei fetti integraus con la famiglia che ho per noi, dei infetti per noi, da noi a noi, poi in club, perciò che hanno un rollato, con quel mai noi fa corsa lunga, mai con velo, mai con festa, mi c'è tanto di insieme a voi in pia.
0: Simpatics plets de Marcellino Fluri de Braille per George Santos. Ci ha oz 50 ons. Notre metà la cupina, il nome de Sir Marcellino, con imper ducerias. Ed ossa l'hanno lanciar telefons, WhatsApps, tot co ce vo livet. Il più importante è che vostra gratulazione arriva al dretlu. Il numero di telefono 0800 20 25 30, e ripeto 0800 20 25 30, e tanto tutte le persone ci sorvegliano gratulazioni traino alla fine dell'emissione la sort, la bustia per 2 bons per il buon in giardina scuola. E vale di meno 3 dubbi la pena di gratulare a vostre chars e chars.

0: Into the Great Wide Open, chantal qua Tom Petty e ses Heartbreakers. Un quart de luna e no bivnentain al prim gratulant vienola o 120-25-30. Al frar del Damiano Stedler, ci vai avan gratulà, Moreno Stedler, l'apparat, da Zernetz, allegra.
1: Allegra.
0: Moreno, tu gratulesci a tes frarin?
1: Sì, io gratulesci a me. Piccio un frarin.
0: Cucce plez.
1: E sono contento di avere delle giornate fradin. Ed è una flotta da fare con lui. Passare tempo con lui, giornate, ci si può fare, ci si può fare, ci si fare al giotto. Sono contento di avere altri. Ed è ci può fare con lui, adino. E ci vivono avanti i semi. Spero che ci siano compiti più rapidamente possibile. E ci resta per stessi hobby.
0: Ci sono questi semi?
1: Ma il più grande film è che è un milionario, ma qui è anche Blair.
0: Questo era interessante. Moreno, dai alla famiglia Stedler per l'anniversario, per la tradizione, al torto, al festa, so, al ci capite?
1: Ma una festina, dai, di bere un po' in compagnia, stare un po' in compagnia, mangiare un po' di torta.
0: Questa sera, cura, fai qua?
1: Qua fai notte sera,
0: ok. Musica va nel piazza per Damiano. Tu avevi domandato per Bobby Darin Splish Splash, un giovuscio più concreto, perché quel?
1: Io fa di quella canzone fa rire uno due, e non sei di se non vai in quella canzone, vai in da rire di noi, di salto. È lustiga.
0: Good. E allora, Blair Plagiar con Splish Splash per il 15 Java di Damiano Stedler e di una bella festa. Moreno, grazie per il telefono.
1: Grazie, Ficciun. Arrivai.
0: Arrivai.
2: Splish Splash, I was taking a

0: Splish, Splash, Bobby Darin. Pel quinta javel da Damiano Stedler da Zernetz. Se vuole aver giubilare musica per giubilars, gratulare live al radio e piserarci hanno una chance su in due buoni per buon giardino che non regalare la fin dell'ora. Se l'ora telefona o se 0800 20 25 30. Quella ha fatto nempe er David Kamenisch da Klostra che desossa al telefono, allegra.
1: Ah, buonasera, Elia.
0: Buonasera.
1: Fa piacere, io ho una gratulazione per Natalizio, a dopo una coesia, a Klaustra, a Frede e Gartner, a Fiasta Finzeu, che a tonta ciù navel di una scienza. Cordialmente, gratulazione a Adel, e ti avviso il vino a voi. Buona sanità e tutto mobi e bien. Finzeu a sé, Frede. A lui vuole naturalmente musica popolare grigiuna, a per cui venne a dire il chiavisco della Cappella Oberalp col titolo Bring mir Glück, che mi fege.
0: Quella viene pronta. Avanti lanciare una domanda, Alfredi, fa la festa per 75?
1: Ma qua sera veni a da, figir in viva con il licorno e con Sicilia, e fa il ciom.
0: Ah, flotto.
1: Non sei piacere insieme con lui. Se è tanto e togli una cifra che non sa fare.
0: Mince casa. Ok, Sir David, grazie per il telefono di un bel dì, Giovuccio. Una bella festa.
1: Grazie a te, sono io.
0: Grazie.
1: Arrivederci.

0: Bring mir Glück, Chemifäger, Chapella Oberalp, Weiner Dodi, per Freddy Egartner, der Klauster, die Zettanti Cinchons. Ich fand just in der Wand, qua al Telefon, kun un gratulant da Breitschatz, fin ja pisera per la Cupina rive. Pro al Jubilar George Santos de Breil, al Telefon ist Marcelino Fluri, Allegra, buonasera.
1: Buonasera, Elias.
0: Ossa, amo kun musica gratulaina, o?
1: Yeah, yeah. Also, da mauna quest'altro c'è special, perché il servizio è negato a quella stadiola. Mm-hmm. Ad ossa, lesio gratulà in nome del mio club, els Rolatos, che tutti divisen adel tutto bien, senza io ci contavo il Natalezzi, sparai in chi stetti vina vond, tutti se ne dai, ad ossa uns, a tafels, che nus vien faci piar, Tours, con velo, e c'è stata una corsa lunga, con festa, e sperai che non sappia non fa biabia, onz, vina von quei. Tots, quelli che hanno pede questa sera, si allegrano di venire a fare in te fiesta con el. E l'hanno vidato in nus, e lui viene in te fiesta, poi in fortin con el. Io vi giovane del in quel caso, tutto bien, senza io ci contavo in Natalezzi.
0: 50 anni George Santos a Braille, il grande festa oggi. C'è un clet corretto che il club dei Rollators è combinato con il Gewusch di passare il tempo con il Aione ad un Rollator.
1: No, qui è un club che noi abbiamo fondato in Agada, abbiamo il nome Rollators, o del motivo che noi siamo tutti in Agada a casa di Wills. Se sono dine fai giù la usci da forti da in jas giù la caffetteria per vedere qua aber nu sei non to sbu e la vedi nel dia la casa da vedi
0: e quants com members a quel club
1: also nu sei nu eren nov nu sei un deplorable ma in giù una triste causa anche nu sei in amic in vier febbi in amic che schon nov scurte von sie si son tavol natalici hier sta fe triste nu sei un so un ort aber es sind prächtige Kausen, da die Menschen tun bialas Kausen, per cui fien sie halt dort in die Piasta. Sil George, an ihr Bienenmich, ka hast du Marie, schon let possidiere staus, ka fost staus in des Devos, ka fost in der Kasa. Sau mit der Wohn.
0: E quel portai wird dann del Chor?
1: Ja, portai dann sich.
0: Okay. Sir Marcelino, noi abbiamo un gewusst di musica, fitch konkret. Ella proponu una gruppa, forse stolz wesser, ich will deklarare, co c'è nom la gruppa.
1: Ja, la gruppa nom Xutos e Pontapes. Mm-hmm. Also, io ho domandato la Fatima, la donna del Josh, c'è musica che è il titolo, ed ella ha detto il titolo di quella gruppa, aber quella va in Diabolo, va in Diabolo. Aber almeno in talk da quella gruppa vai poi sono del billet che usa sai in quel talk vogliamo ne questa è in talk a playa del perché è in una gruppa portoghese ma dai buono ma io hai viu e la tanales che quelle buono ma venite fondata sonst che elle venu sul mondo na forse te pitarta ma vuol di pitarta.
0: Ah, ok. Ah, e adesso c'è l'unico titolo di questa novina, e non sa se pronuncia corretto ICLKI o ICLSI.
1: Sì, io sai un po' portoghese.
0: Al George può allora correggere no, alla festa questa sera, also, e può allora dire qua ad él, Sir Marcelino, e allora può la prossima correggere no.
1: L'altra gara con l'anno 60, sai
0: un di Andrea. La musica è pronta, noi ci facciamo una bella festa questa sera e grazie a Fitch per il telefono.
1: Vi insalite qui,
0: grazie. Addio.

Assio le cae, ossa vana do dila pronuncia corretta. Sutose ponta pes. Luna ese, questa chat in giuvis per George Santos de Bralcio, 50 ans, domani do di, i darà grande, grande festa a Brail. Non vana un po' in tempo in questa emission, quest'ora delle gratulazioni dels 22 de Junch, wo vai di mena giubilars, ci vessen maritamo in flot giuvis al telefon. Schilura, pila in man. Quel telefono è dato a 0800 25 25 30. Salutai live con un giovice di musica e pisserai per una chance di guadagnare due bons per buon in giardina. Tutte le giubilars e tutte le giubilars entrano in per la concorrenza e notano la fin dell'emissione la buscia per due bons per buon in giardina a scuola. In giro presto noi siamo almeno un quarto d'ora qua, ci siamo dopo il giovice siamo più lunch. E Sinclair, ihr SMS e WhatsApp possibile. 079-200-70-07. Ripeto, 079-200-70-07. Tutti i giovani sono lì qua per noi. Di stesso, c'è forma.

Lock Holiday 10cc, cinch passa l'una. Domani ci fu un SMS via telefonin 079-200-7097 per una Amanda. Ciao Amanda, io ho già visto te un bel anniversario. Blera fortuna e cleci la vita ed in la canti l'on che vain. Io ho già visto te un bel dì con la canzone Freunde für immer da Singvögel. Carsalitz Andrina. Singvögel stanno a vera, se non vai non sei spontan. Ora mai c'è un tempo per avere da voi. E se volete trametter gewusst, SMS, WhatsApp, 079-200-7097. Ripeto, 079-200-7097. Ed er, las giubilaras che presentavano in quella via, entrano in la concorrenza per due buoni per il buon in giardino a scuola. Per Amanda qua, Freunde für immer, Singvögel. Ora mai c'è un col tempo per ce ne fare con la musica.

0: da nus? Per nus.
1: Il resto mo in per moment ci volevate mo gratulare d'incin qua. Via telefon o WhatsApp, telefon fis 0800 20 20 530, live con Gevrius de musica e con la chance di entrare da guadagnare per la giubilare, per il giubilare, bigliets per il buon giardino.

0: Ois musica per vos mezz dina, The New Order, Blue Monday. Sai de spassar l'una, noi sono arrivati alla fine dell'ora della sgratulazione, ci desi alla fine un po' più quieta e lei non c'è decidere insieme l'amore o lasciare decidere la sorte. Cici guadagna al dus bons per il buon giudino a scuola o da tutte le giubilare da dots e questi dus bons da scena trimettere alla seguente persona. Damiano Stedler da Zernetz, ci ha 15 anni. Ci vicino Damiano e sia compagnia o sia famiglia, bler per giare con i bons per il buon giardino a scuola. E gratulain in nome da RTR a tutte le giubilare, a tutte le giubilare da dots. Als 22 di giugno, ci vicino tutto il buon. Bler sull'aino, stai a giovigiare col vaivet fin già, ma bler plagiare, per assandare contentezza. Buns in scunters, belle salgordanze, semplicemente un bel di ce vuoi poter passantare tenor vos de vus. Total bun, in nome da RTR, a tutte le giubilare, a tutte le giubilare da dots. Grazie a tutti per parlare, alla prossima ada, con il nome c'è gratulare qua pro RTR las 12 e mezz, mince di, mes nome li estu zeos, fate un bel domo mezz di.
1: RTR, las gratulazions. Il suo intermezzo der RTL. Con sempre Verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop. Messen zusammen den aus Redaktur der Musica, Flavio Tour.

Mes radio, mia musica. RTL.

0: Musica rumantscha.
1: Ter RTR.

0: las novitats ter RTR.
1: Il turismo in Svizzera cresce e l'aeroport a Turic semplifica le controlle. Quals temas da quest'ora e degli elles duas, e per vus al microfono e ursin Cadis. Buonasera. Turistas e turists han consumado pli il 2025, quai eifer e dordeifer la Svizzera. Crescidas en tant las expensas dals esters en Svizzera, sco era las expensas de turistas e turists svizzers el exterior. Sco quai che l'Uffizi federal per statistica comunicesce, resta la bilancia totala però positiva per la Svizzera. Quater entradas tras giasts esters da 20,5 miliardas francs vers 19,3 miliardas francs che svizzeras e svizzers han impundi per vacanzas a l'ester. Quai saia bain 2% pli pauc che l'on avant, però resti alla bilancia ancadina positiva cun 1,2 miliardas francs che ils turists esters han sbursa da pli en Svizzera. Il Cussell federal sostegna la candidatura svizzera per Geus Olympics e Paralympics d'Embiern il 2038. Il messadi predelibera per mauns dal Parlament prevesa maximalmein 200 milions francs dalla Confederazione per la candidatura. Sco quai che il Cussell federal comunicescia, esi però condizion che ils chantuns e las Vischnancas se partecipescien ensemmen era cun almain 200 milions francs. In quinta con costs totals da 2,2 miliardas francs, in a gronda part, doai venir finanziada da vart privata. Il Comitè Olimpic Internazional maina in uscenum na dialog privilegia con la Svizzera, quae vuol dir, en fin la fin del 2027, alla Svizzera temp di inoltrare il dossier da candidatura e quae senza concurrenza. Ossa, al Parlamento de decider da vart il sostegno federal. L'aeroport a Turic semplifica le misure da controllo. A partir da venerdì, in liquids lubits in un volume da fin 2 liters, in stile dals 0,1 liters finossa. Oltre da quai, naston liquids ed apparati electronics bec pli venir musat separat tra la controlla da segirezza, come ne cesce l'aeroport. In Zaya usa 9 scanners che possian controllare meglio ils liquids ed er ils apparati electronics. Entant seien tutti i punti da controllo equipati con gli apparati nuovi. Per passagieri e passagieri che mo median avion a Turic valiano però anche le regole viglias binavant. La Swisscom migliorescia la protezione contro telefonats da spam. En l'avenir, dual telefon musar il text «Attenzione, suspecta spam» tar telefonats potenziali da reclama e da culioneria, comunicescia la Swisscom. Già il 2016 aveva la Swisscom introduzì un filter per bloccare telefonats da reclama non già avvisats. Tenor acnas indicazions bloccescia quel mincia mais 8 milions da tals telefonats automaticamein. Il filter ai applirs criteris, sco per esempio il numero da telefon, il temp dal telefonat u era reclamazions da clientes e clients.
2: La meteo.
1: Era oz fai stat cum bler sulegli e temperaturas ciaudas. Il suo intermezzdi e cunter saira se forma nivels ed in sto quintar cun singuls uradis u urizis, quae vec mo, però surtut en lengia di Navassa ed il grigiun dal sit. Quae vala era per damaun. Las temperaturas maximales van oz e damaun, a Quira fina 34 grads, en Surselva fina 33 grads, en il grigiun central fina 28 grads ed en lengia di Nota fina 25 grads.
2: Vias e traffic.
1: Il traffic si las vias grigiunas culla normalmein guidai cun precauzion.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Un scovridas hits e sempre verts. Musica non-stop.

Pel campionati mondiali hai domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas. E da fatta, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai ne sapiens a voi. Chi vin champion mundial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al finale. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. E col red tip ed un pa fortuna, guadagnate un tricot da nostra nazionale con le sottoscrizioni da tutte le joaders. Forza guadagna la Svizzera proprio il titolo. Chanuglia, out almain vu, guadagnate.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Cussegl federal vuol sostegnare il Geus Olympics 2038 in Svizzera, mo scetchen tunse vischnanca spaianera. Ed il turismo in Svizzera cresce, i vignenda pli che quai chi va ora. Quels temas da quest'ora, il era strais e per vus al microfono e ursin cadisch. Buonasera. Turistas e turists han consumat pli il 2025, quai ordaifer et dera entaifer la Svizzera. Crescidas en tat las expensas dals esters eifer la Svizzera, sco era las expensas da turistas e turists svizzers all'exterior. Sco quai che l'Uffici federal per statistica comunicescia, resta la bilancia totala però positiva per la Svizzera. Quai ter entradas tras giasts esters da 20,5 miliardas francs vers 19,3 miliardas francs che Svizzeras e Svizzers han impundi per vacanzas all'ester. Quai saia bain 2% pli pauc che l'on avant, però restia la bilancia ancadina positiva cun 1,2 miliardas francs che ils turists esters han sbursada pli in Svizzera. Il Cussegl federal sostegna la candidatura svizzera per Geus Olympics e Paralympics d'Enviern il 2038. Il messadi, predelibera per mauns del Parlament, prevesa maximalmein 200 milions francs dalla Confederazione per la candidatura. Sco quai che il Cussegl federal comunicescia, esi però condizion che il centuns e la svischnankas participescen ensemen era cun almein 200 milions francs. In quinta con costs totals da 2,2 miliardas francs, una gronda parte quai doi venir finanziata da part privata. Il Comitè Olimpico Internazionale maina in uscino un dialog privilegià con la Svizzera, quai vuol dir, en fin la fin del 2027 alla Svizzera temp di inoltrare il dossier da candidatura, e quai senza concorrenza. In la Repubblica Democratica del Congo è il numero di infezioni con Ebola cresci sur 1000 persone. Da queste saien 254 morte, scrive il Ministero di Informazione del Stati Vestafrican. 100 persone valien attualmente sco guaridas ed ulteriore 360 persone saien anche in trattamento in ils ospitals. La mortalità montia uscia a radont 25%. Per evitare che la malsogna si drasia anche più facile, esitano l'Organizzazione Mondiale per Sanadat, WHO, ad identificare 90% delle persone che hanno contatto con una persona infettata ed osservare quelle. L'anterior chef della Banca Nazionale Americana, Alan Greenspan, è morto in la veglia dicna da 111. Greenspan ha manato la Banca Nazionale Americana dal 87 al 2006 ed ha uscito a marcare la politica monetaria americana durante buonamain dus decenni. In quel tempo ha dirigito la Banca Nazionale durante plire crisi, sco il crash della borsa dal 1987, la recessione degli anni 90, la crisi in Asia, la dot-com bubble ed gli attentati dal 11 settembre, quai con il sostegno di omadues partidas. Era l'indipendenza della Fed a Alan Greenspan da difendere il Zons 90 e senza quitch dal presidente delle Zuras, che era George Bush Senior. Era Bush, voleva Chains pli bass.
2: La meteo.
1: Per oz fai stat, cum bler su leglie temperaturas ciaudas. Il suo intermezzdi e cunter saira sa forman nivels ed in sto quintar cun singul suradi su Urizis, quai bec mo però surtut in lengedina bassa ed il grigion del sit, e quai vala era per damaun. Las temperaturas maximalas van oz e damaun a quira fino a 34 grads, en sur selva fino a 33 grads, en il grigion central fino a 28 grads ed in lengedina nota fino a 25 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chataisin rtr.ch.

Il suo entremesdì tar RTE. Con sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messen semen da nos redaktur de musica, Flavio Tour.

0: Il sit de stat per tai.
1: Per mai.

0: Las novitats ter RTR.
1: La magistralia svizzera pretende reglas nazionales per l'instrucziun durant chaliras e da pli spazi da gir. Ed il turissem in Svizzera cresce main che pli baut, ivin però anche dina en da pli che quai chi va ora. Quals temas da quest'ora è di Lielas 4 e per vos al microfono è Ursin Cadisch. Buonasera. In Svizzera pretende il sindicato da scolastas e scolasts reglas nazionales per la scolazione durant chaliras. Da talas chaliras stoppia l'infrastruttura e la scolazione midar. Concret pretende il LCH che l'instruzione venia reducida a partir da 26 grads e trasferida in localitats pli fresces. Ed a partir da 30 grads duai l'instruzione venir sistida. In Svizzera na dat inagina base legala per avair liber per vida la chalur. Intant, amplirs centuns co quels da Basilea, però era Argovia e Turic cumenzà ad integrar la protezion da la chalira giatter la construcziun da chasas da scola. Actualmein avertesce la Confederazion en pliras regiuns da grond privel da chalira. A Basilea, entorn ils Lais da Genevra, Neuchâtel e Vienna, ed era entorn Sion. Turistas e turists han consumà da pli il 2025, quai Eifer e dort Eifer la Svizzera. Crescidas entant las expensas dals esters in Svizzera, sco era las expensas da turistas e turists svizzers all'exterior. Sco quai che l'Uffici Federal per Statistica comunicescia, resta la bilancia totala però positiva per la Svizzera. Quai ter entradas tras giasts esters da 20,5 miliardas francs vers 19,3 miliardas francs che Svizzeras e Svizzers han impundi per vacanzas all'ester. Quai saia bain 2% pli pauc che l'on avant, però resti la bilancia angadina positiva cun 1,2 miliardas francs che ils turists esters han sborsada pli in Svizzera. Il Cussell federal sostegna la candidatura svizzera per Geus Olympics e Paralympics d'Envirn il 2038. Il Messadi predeliberà per mauns del Parlament prevesa maximalmein 200 milions francs della Confederazione per la candidatura. Sco quai che il Cussell federal comunicescia esi però condizion che ils Chantuns e las Vischnancas participation insemen era cun almain 200 milions francs. In quinta cun costs totals da 2,2 miliardas francs. In gronda parte duai venir finanziada da vart privata. Il Comitè Olimpic Internazional maina in uscena un dialog privilegià con la Svizzera, quai vuol dir en fin la fin del 2027 alla Svizzera temp di inoltrar il dossier da candidatura e quai senza concurrenza. Usa ha il Parlamento a decider da vart il sostegno federal.
2: La meteo.
1: Era oz fai stat cum bler sulegli e temperaturas chaudas. Versaira se forma nivels ed in stocquintar cun singuls uradis ed urizis, quai bec mo però surtut en l'engedina bassa ed il grigium dal sit, e quai vala lu era per damaun. Las temperaturas maximales van oz e damaun a quira fina 34 grads, en surselva fina 33 grads, en il grigium central fina 28 grads ed en l'engedinota fina 25 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suo entomesdì der RTR. Con sempre verts, hits e scuvridas. Musica non-stop.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Campionato mondiale da balapè, da ple consum da birra. Per una birreria sciocca da Clin, quinta è il successo, però non c'è altro che balapè.
2: E che questi che conoscono la storia della birreria da Clin, c'è quella che spinge a 20 anni in un combattimento. E penso che quel combattimento va avanti, e non credo che questo sia che viene a dare un più semplice.
1: Sbassare i costi e posizionarsi in marcia è una divisa. Sostenere una candidatura per gli Olympics d'Anvirni 2038, che è la divisa del Consiglio federale. Ma il canton si comincia a contribuire la loro parte. E la magistraia svizzera pretende che ogni scuola sia piaciuta di 30 gradi. Avanti però, veniamo su un po'. Benvenuti al microfono Toni Poltera. Ciot, piaciuta, ogni scuola. L'Unione Tociale della Magistraia Svizzera le regole nazionali punto istruire durante Days de Caleres scuotz. Gianna Maria Cantieni.
3: Durante Days de Caleres stuecen l'infrastruttura alla scolazione Midar. La Confederazione des fixa regles in coordinazione cui scantungs, standards minimals a limites liantes per tutte le scuole. Konkret pretende l'Associazione Tociale Svizzera della Magistraia che l'instruzione vigni riducida da 26 grosse interiur a trasferida in località più fresche. Da 30 grosse dest l'instruzione vigni resistida. In Svizzera dati nina base legale per dar liber per vida calire. Pertant amplirs cantons sco quels de Basilea d'entanter l'argovia a Turic încetă d'integrar la protecțiun de la calira già ter la planizațiun a construcțiun de cesta scola, quai per exempel cun sistems per sferdantar.
1: Nin problems ne roia dar punto calira tis gis olimpics d'Anvirn i 2038. Il Consei federal sostigna la candidatura svizzera per gis olimpics e paralimpics appunto Anvirn 2038. Las novitats osa conursin cadis.
4: Il messaggio del Consiglio federale per mans dal Parlamento prevede maximalmente 200 milioni di francs della Confederazione per la candidatura. Sco quai che il Consiglio federale comunicesse, esi però condizione che il Cantons e le Vischnankes partecipessero insieme era con almeno 200 milioni di francs. In quinto concurs totals de 2,2 miliardi di francs, di una grande parte a quai doveva venire finanziata da parte privata. Il Comitè Olimpico Internazionale maina in un dialogo privilegiato con la Svizzera, che vuol dire che fino alla fine del 2027 ha la Svizzera tempo di inoltrare il dossier da candidatura e quai senza concorrenza. Turisti e turisti hanno consumato da più il 2025, quai ordaifer e dentaifer la Svizzera. Crescite sono tante le expenses dal esters in Svizzera, square le expenses das turisti e turisti svizzeras all'exterior. Sco qualche l'Ufficio federale per statistica comunicesse, resta la bilancia totale però positiva per la Svizzera. Quattro entrate tras giusts estres da 20,5 miliardi di francs vers 19,3 miliardi di francs che Svizzera e Svizzers hanno impondi per vacanze all'ester. Quasi sia ben 2% più pauc che l'on avant, però resta la bilancia anche ad una positiva con 1,2 miliardi di francs che i turisti estres hanno sborsato da più in Svizzera. L'aeroporto a Turic semplificesse le misure da controllo. A partire da venerdì, in liquids lubizzen in volumen da fin 2 liters, in steil dals 0,1 liters finossa. Oltre da qua, in aston liquids ed apparati electronics, bec pli venir musat separat per la controllo da sicurezza, come dicesse l'aeroporto. In saia usa novs scanners che possian controllare meglio liquids ed apparati electronics. In tant saien tutti i punti da controllo equipati con gli apparati novs. Per passagieri e passagieri che mo miden avion a Turic valien però anche le regole svegliate.
1: Senza la piazza aviatica di Turic, voi savens ai exterior ed er con le novità voi osa ai exterior.
4: In la Repubblica Democratica del Congo è il numero di infezioni con Ebola cresci su 1000 persone. Da queste 254 persone morte, scrive il Ministero di Informazione del Stato Vestafricano. 100 persone valen attualmente co guaridas ed ulteriores 360 persone saiangante in trattamento in ils ospitals. La mortalità monta uscire ad un 25%. per evitar che la malsogna se derasia anc pli fitg, esitenor l'Organizzazione Mondiale per Sanadat WHO d'identificar 90% de las persunas cangi contact con una persona infectada ed observar quellas. L'anterior chef de la Banca Nazionale Americana, Alan Greenspan, è mort en la veglia dicen de 100 anos. Greenspan ha manà la Banca Nazionale Americana dal 1987 al 2006 ed ha uscì a marcà la politica monetaria americana durant bunamain dus decennis. En quel temp al dirigì la Banca Nazionale durant plires crisis, sco il crash de la bursa dal 87, la recessione ils ons 90, la crisi in l'Asia, la dot-com bubble ed els attentats dals 11 settembre, e quai cumpil pli cun il sustegn de doma duas partides. Era l'indipendenza dalla Fed a Alan Greenspan gi da defender ils ons 90, essendo so quitsch dal presidente delle cesuras, che era George Bush senior. Era Bush, voleva Chains Plibas.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Serrare gli prossimi sons della birreria Chlin, le Schwede in grondes, la Seid però, ad ogni pipicna. E i Javis, che è grond, il sostegno però, mediocre. Gis Olympics in 2038 in Svizzera, la Confederazione Les, cantons e comens, stressen però, leir. E tu sei, o se der che la Chains fa suar. Il momento.
0: La meteo.
4: Era oggi da maun fai stat, cum bler sulegl e temperaturas ciaudas. Versaira se forman mincia mai nivels ed in sto quintar con singuls uradis u urizis, quai surtot en l'engerina bassa ed il grigiun del sit. Las temperaturas maximales van oggi e da maun a Cuera fino a 34 grads, en surselva fino a 33 grads, en il grigiun central fino a 28 grads ed en l'engerina nota fino a 25 grads.
1: Gielas 5 e 7. La Fira da Bira, da Gervosa e tutt'altro ci simpla. La birreria Chlin è stata cosa che non trova mai ir. Sonda passata è stata la radunanza generale, non c'è niente di ancora scelta, e una midata ai consigli d'amministrazione ed ir, e una nuova collaborazione, che è con la Brauerei Locher di Appenzell. Georg Luzzi.
5: Zürich con quelle temperature chiodas ci regna per il momento e combina con il campionato mondiale da Balapè, viaggia al mercato di birra benissimo, ma appunto, in un esto tono c'è. Il mercato di birra è stato troppo semplice, ma nella mia gestione della birreria fa dire di fna.
2: Il mercato ci va in avanti, è una greve da poter esistere su quelli. Noi speriamo che non arriviamo a fare qua in avanti con la nostra birreria piccola, ci desi una niche, ci desi una birra biologica, una delle uniche in Svizzera, e speriamo che qua c'è un po' il segmento che non arriviamo a
5: La birreria produce 153.000 litri di birra all'anno, più o meno quella quantità del zonzo avanti. Con i suoi scuders hanno espo di fare risparmi in differenze lose e dove finalmente può realizzare un piccolo guadagno. La grande sfida della birreria cilinese è l'imbottigliazione e la distribuzione, con altri splits, macchine adattate ed una rete di collaboratori che vendono la birra. Qui è la radunanza generale, mi informata sorda di una nuova collaborazione con la birreria pezzelaise Brauerei Locher. La soprastanza a Benci cercava una collaborazione con la birreria in Engedinotta con Sezza Schampf, ma quella non ha funzionato.
2: Qua è l'impostura per l'imbottigliare, qua non ha funzionato per vedere qua c'è una derenrizzazione per le nostre bottiglie, se avessimo investito in moneta. Così c'è noi inizi in avanti verso la birreria Locher, che non abbiamo potuto presentare agli azionari il contratto di collaborazione, che non abbiamo potuto fare io con la, veramente la più grande birreria indipendente svizzera. E noi siamo per svastia con quel contratto di collaborazione, che non abbiamo in avvenire con essa, poter noi giurare in avanti l'avvenire della della birreria.
5: Più in avanti si è fatto un ulteriore passo per promuovere la vendita. Un profi di vendita è il nuovo consiglio amministrativo. Con Remo Flutsch, che conosce la scena di birra, che lavora fin già onsco responsabile per la birreria Pezzelaisa Locher, si è accettato un perit.
2: Noi vogliamo in mince casa avere in cinci la voce del mercato. E qua pareva un ufficio importante, quella voce veniva nel consiglio amministrativo, perché c'è quelle persone che non hanno quella vista e qua è per noi una grande fortuna che avremo flugge da messa a disposizione e consiglio le conoscenze per aiutare in avanti a maniera strategica la nostra birreria.
5: Con quelle persone, ma non è a fare riacci gli ulteriori membri del Consiglio Administrativo. Rettore auch surpiglia il presidi e le stata lunch ma una gestione della birreria con Sezza Martina. Più avanti è signor Alet Jonas Misteli e il consigliere comunale di Valzot, Jasper Cadunau. Con la nuova strategia, con la nuova collaborazione, speresce la birreria Clinesa in avanti su un successo.
2: E che c'è questi che conoscono la storia della birreria di Clinesa, cioè c'è quella... E si finì a 20 anni in un combat. E io penso che quel combat va in avanti, e non credo che questo uscita che qua venisse a dare un più semplice. In Dinon saranno moduna qui e ci non produiamo birra, e spero che qua va in avanti, uscita non da infadia, però l'idea è naturalmente molto grave di fare una prognosi che ci va d'ora a venire.
5: L'ora è se resta per il momento bella, le previste per la birreria sono buone. Il campionato mondiale da Balapè gira. O se c'è per il momento, vince giura bevuto uno c'è la birra e forza da fatta una di Clin.
1: Il Consiglio federale l'ESP il 2030 gli Olympics d'Anvirn in Svizzera. O se è previa da sostenere la candidatura per gli decentrali con 200 milioni di francs. Il Consiglio federale responsabile Martin Fischer è iniziato un progetto nazionale per la coesione ed è una chance unica per la Svizzera. La finanziazione ne ha però anche da discorrere. Il Consiglio federale ne prevede non da mangi nin referendum facoltativo. Fabia Caduff.
6: Il sostegno del Consiglio federale per la candidatura per i Giochi Olimpici d'inverno 2038 è un toc più basso che il fosse stato per la candidatura Grigion 2022, ossia 2026. Là alla Confederazione sostenne con fine di 1 miliardo le candidature. La candidatura olimpica svizzera per il 2038 sostegna il Consiglio federale con 200 milioni di francs. Il consigliere federale Martin Fischer.
7: Die Mittel werden primär für die Paralympischen Spiele, die Verbilligung des ÖV und andere Aufwände der Trägerorganisationen verwendet. Hinzu kommen Kosten der Sicherheit. Der Bundesbeitrag ist somit klar begrenzt.
6: Er non daia in giuna garanzia da deficit, quella nia finanziata privat, co er la gronda parte delle 2,2 miliardes che els responsables calculation co costs totals.
7: Die Finanzierung erfolgt weitgehend privat. Private Unternehmen sind vom Potenzial dieses Anlasses überzeugt, über den Sport hinaus, für Wirtschaft und Gesellschaft in der Schweiz. Auch die Frage der Defizitgarantie wird privat geklärt, zwischen dem organisierenden Verein und dem IOC. Der Bund leistet keine Defizitgarantie.
6: Ils Jeus dessen esser persistenz ed era vair lö dezentral, indifferenz lös, indifferenz Chantuns. Ein la consultazione al Chantun Grigion, quer al Chantun Zug, il PS, il Sverz, il PPS ed organizazions de l'ambient pretais al referendum facultativ pels 200 milions de la Confederazione. Sün quel desista il Consiglio federal. Martin Fischer explica perché.
7: Der Bundesrat ist der Auffassung, dass es für diese Kandidatur keine eidgenössische Volksabstimmung braucht. Das finanzielle Engagement des Bundes ist deutlich kleiner als bei früheren Kandidaturen und die Risiken erscheinen kontrollierbar. Weil die Spiele dezentral ausgelegt sind, können dort, wo Wettkämpfe stattfinden, Parlamente und Bevölkerung mitsprechen. Auch das passt zu unserem föderalistischen Land. Aus diesen Gründen stuft der Bundesrat den Planungsbeschluss formell als nicht von großer Tragweite ein. Er untersteht somit nicht dem fakultativen Referendum.
6: Eir Chantuns e Comuns ston far lur part per la finanziazion. Scha singuls Chantuns o Regiuns han votà in ciossa e il souverän decida cunter nis cercià un otter lö in un otter Chantun. La planizzazione decentrala detta una certa flexibilità. Co prossem però es illa session dutuan il Parlament l'andervia. La Svizzera es recciata pel moment in un uscedit dialog privilegià cul IOC, il Comité Olympic Internazional. Vuol dir che la Svizzera può elaborar al dossier fin la fin del 2027 senza concurrenza.
1: Il magazzino della sera dagli Indesdeits 22 da Zartladocram, che fisi sto da nostra parte, Yvonne Simon, è stata la producente responsabile per le novità, e sto responsabile Ursin Kadish e dai microfoni a sua compagnia, Toni Poltera. In tir magazzino, catez un pack moment, se non sa pagina di internet, l'adressa rtr.ch. Going, it's fine, young cannibals. She drives me crazy.

Eisch Mathieu pretende schon la midada na sia canzung Fajanzen kella ergist Gianni Vanch ons na vos til 2007 lo onum la manch James Blunt cantò schon di 1973 1973 James Blunt di dia comparia che la canzung e la scudeccia avanti di 1997 e che fis nostra midada

0: One Republic e Runaway, du sei jetzt stolz, cinch a mesa. E non sdagni in città, un po' sei campionati mondiali da Balapenci, ci marcia questa sera alla 7, da in Svizzera, non trova mai gioia all'Argentina. Incontro gli austriacs, sono quella partita interessante per guardare gli austriacs e bungs da mettere a mastrini forza Lionel Messi. Scusate che sera alle 7. Si è dati alle Indes, la Francia contro l'Iraq, lo interessante Mbappé ci gioia per la centavola già alle calux della nazionale francese. E alle 2 noci loro anche Norvegia contro Senegal e dopo a Marveglia, Giordania contro l'Algeria, che è il programma il D dat Oz che ci portoccia i campionati mondiali da Balapè.
1: Credibile e simpatico.
0: Ed infine l'altro lancio un po' a lunga, Luftschlösser im Corridor.

Sera per se dare una partita decci interessante, una serie da ballapeti, campionati mondiali alla set Argentina contro l'Austria. A Dallas, in stadio con la capacità da 94.000 plats, ci può ricordare che la partita gioia appunto l'Argentina contro gli austriacs. Tots dus on gudenia la prima ronda. Il campione mondiale, l'Argentina, clear con 3-0 contro l'Algeria. E soprattutto in Sodecra, l'Argentina, Lionel Messi, quasi sono sulet o Gudania contro l'Algeria. Messi ha già fatto tutti i 3 gol argentini. Da c'è la parte, gli austriaci sono nel Gudania, la prima partita, l'O3-D contro la Giordania, però ha lanciato un po' di difficoltà, vincendo allora Savia Schlier in Nukf e Gudania 3 Adem. In duel diretto abbiamo finito anche Maido, tra partite si quintavano, erano due partite da test tra l'Argentina e l'Austria, in 1980, che sono per 5 degni, oggi guadagna l'Argentina, e davanti 36 anni, in 90, e due impari in Adem. Non c'è un po' essere primer veias e sperare si dette un'interessante partita che stasera Argentina incontra l'Austria. E scopro che si piace un po' la partita Francia incontra l'Iraq sotto la lentina. Avanti però Uriah Heep, un classico, e Lady in Black.

Lidirac, che è una partita molto interessante, che è la partita che stasera alle Ende stampa Svizzera. Giuia vigne nel stadio da Philadelphia con una capacità da prest 70.000 spettatori ed spettatores. Dua Lipa, These Walls.

0: il campionato mondiale da balapè per RTL.
1: Presentata Hyundai, Oxnesport e Swisscom.
2: E per le previste delle partite da Dodds, dati erano naturalmente novità e la novità del De per tutta la nazionale tudescia. Lo è Nico Schlotterbeck, ci andrò beppe a giuire durante il campionato L.O. alla partita contro la Costa d'Ivoire. Si scarpò gli uomini di Pè e tu sei un ruolo a saper giuire. Quando sei sonst, ho Nico Schlotterbeck, Giotter Borussia Dortmund, come ci hanno rotto il Zellium, sarà ad essere incerto la stagione alla Bundesliga, che la anceva il 7 aval d'agosto, a Mingicasse, e osa clare, ci hanno bec a giuire in assoluta partita ben avanti, anter negli Stati Uniti Schlotterbeck era a cemanci il soletto difensore, ci aveva in plaz fix alla squadra, che o mincicas annuncia la delegazione tudescia ci elnero arrestar pimumaint anche della squadra anit

0: Stadis Unias.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTL.
2: Presentata Swisscom, Hyundai ed Oxfam Sport.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Arvinca Dov, benveni. Che giugs Olympics e Paralympics d'un vierndu essen esser il 2038 in Svizzera e tuttavia tenor il gost del Cusagl federal. Ella predeliberau in messadi per meons del Parlament. Quel prevese che la Confederazione contribuisce maximalmente 200 milioni francs, se cantons e vischneunches contribuisce insieme la medema somma. Il scost total è calcolato con 2,2 miliardi, ascia che una grande parte stogni finanziata da parte privata. Osa il Parlamento decider da parte il sostegno federal. Turisti e turisti hanno avuto più di nese il 2021, dono il svizzer scagnè l'exterior, sco il ziaster scagnè in Svizzera. La bilancia è positiva per la Svizzera. Tenor gli uffici federali per statistica an turisti svizzers schau gli exterior geniv 3 miliardi francs, da fartun che turisti di gli exterior an schau in Svizzera 2,1 miliardi, 1,2 miliardi da play. Per turisti, naturalmente è per tutto c'è la gente che va sull'aeroport di Turic, vengono le controlle di sicurezza più semplici. Navende venderdes ston liquids da parats elektroniks buplegni musaia moda separada. Tutti ils punkts de controlla seggen de fartone equipai cun nov scanners ca sapien fa controllas pi exactas. Il snowboardist svizzer Jan Scherrer terminesce sia carriera su entri il Lags Open del Geneca Vigne. Siu pigron successa Jan Scherrer giul 2022 dils Jux Olympics a Peking, ne o calveva gudignau bronze la halfpipe. Donda mia vart, ja gio vigelina biala sera.
2: Em da nova, madem ciot, per becider anche picciot ci ir, e di resto seia, su genos program resta er, bel e ciot. E du seia, e la sera sonja scufaccia per far un po' teatro.
3: In Svizzera si vive meglio la rola, senza enel al resto. Io sarò originale, io sarò completo del tutto, ma in Svizzera è meglio che con il resto l'indi privato.
2: Nel 1799, rivolta all'HD, i vini esercitò di Mordio, piuttosto che il libero muster, e non si stos tirs, mis non toni potera.
0: Danus, per voi.

0: Stevens, in 1970, viva lang nom Cat Stevens, si va cel o converto al nom osa Yusuf Islam. Cat Stevens, Morning Has Broken, avant giungata Gin Jones. E ci vordan c'è una voce, prende vordan una voce, sono un po' più giunge, 1799, rivolta an la Cadì, che gli tocca nel libro c'è l'unione del teatro d'intervals de Moster, per gente gli avost. Gist sper la clostro, infatti, appunto rivolta, era quinto i storge però ir. In momento in sean mezz las provas e di vagn a dina vignan che dina puspe gli mo vedils details. Andrin Gerber è sto vordar, ma ir sur tot a tarlar.
1: Oz selem premier da ci vegn exercitau i entir toc. Sen tribuna vegn recuintau historias cum Batiu, Griu e del regissur René Schnatz da dan in per tips a tras in megafon.
2: Lorina, rata keine garante contes prognons.
1: In teater noite actures professionals giogen ensemen cun amaturs ves in specis events. Tenore actur David Flepp fa quei denton enorm plagier.
3: Un grandioso, quel che noi in super temps, il team è formato non già bene, tutti che ciappanene fanno seguire. È proprio un piacere di lavorare con loro. Un grande complimento a Chapo e sono fatti bene in quella gruppa.
4: Io non capisco veramente. Ma io amo la vostra lingua. Kennen die Damen den Walzer?
1: Questa gruppa consiste da 30 Akteurs ad Akteurs e da 20 Statisten e Statisten. Zerz und schon ein Lokostum, Zerz Spätchen an.
5: Ja, ich habe mir auch schon ein Souvenir immer mal. Aber zu Kuss, wenn ich auch ihn.
1: Natural mein, sollen sie immer nahe dran sein, aber was sind sie Kostüm? Mo?
6: Ich finde, dass wir während mehr eine Rolle sind, sind sie ein als Richter. Jetzt habe ich original auch nicht, aber komplett das tot. Aber ich finde, es mehr. Con sein resti l'indi privat.
1: Durante la prova non c'è ridon 30 grazi e non si costumi sono in gran disavantaggio.
7: Io faccio il corso in Zama, in Zalunga, tutto il lungo sia.
8: Sono fatto il suo.
9: È un alto calco in costume.
10: Senni ben benzin, poi è nias inaga in.
1: E malgrado la calira, se prendono insieme per trenare il talk fiktiv di autore Hubert Giger. Quel teatro col nome 1799, rivolto alla Cadì, tratta il tempo noi alla Francia e l'Austria hanno combattuto in l'autore alla Sorselva.
11: In tema, in dimensione globale, che rotta giù in nostra regione, che ha fatto conseguenze per la nostra regione.
12: Io credo che è molto interessante che noi giochiamo in questi anni 1799, che ci abbiamo. Kind zum Brennen mehr den Knuschere, quella Historia, sagt ja kein Stau.
3: Und wir gehen doch historisch und dann probieren wir sentieren, quelle Themen der Lu, die Dienen, quelle Themen, ja, quelle Montau, per quelle Leute, ja, quelle Leute, da stehen wir dran, quelle Themen, das wollen sie probabel, und das nie ein Punkt der Weste, das sie die Angst imaginabo.
13: Und kommt so aus Wegen! Armada, attenzione, Turmai! Turmai, aber ich denke, subito!
1: Der Part Zentrale, Lujara. In greif tema per in teater. Il regissur René Schnatz en prova de simplificar.
14: La historia della de questione data è plena con Ujaras, che viene a, per esempio, con la Fausta, la domanda, als Afons, che chi da vus ha mai se schignau. Adela di Ujara ha mai nur d'auto, che se schignau, sempre in un altro livello.
1: Il toc tracta non nada mai in piede combatt. René Schnatz lebt den Ton Bemo Musa 2 ore plein Drama e Battaglias e dopo vede qua giù la sua andante idea.
14: Io lesse la Tionaldina per spiegare da giù con scene di Cleves, con scene d'amore, con scene di Sarri.
1: Ma insomma, in Stanau, Jara, questa è la mia idea semplice.
14: Perché avevo ancora possibile dati di Mussalo Iara in una scenaria piuttosto astratta con teatro d'ombrivas, con tuns, con grius, in auda quasi piuttosto c'è che c'è bella da vos le scolisse e steig in svese proprio coi dati in sin lauter.
1: Combats, battaglias, uiaras, In tema actual, ce sa e pondra John Hosang, il president de l'Union de Theater d'Entervals.
15: Nous faisons un théâtre sur des thèmes qui sont au jour où nous sommes, où nous sommes en train de combattre. Alors, quand nous sommes en train de se faire en Ukraine, les Malaiskins, les Kouakins, je crois que c'est un peu loin de la vente de cette situation. Ah, ja, c'est un peu loin de la vente. Mais magari pondra.
16: Mais nos conditions sont les suivantes. Premièrement, vous devez cesser le feu.
1: I vem pia presentau in tema actual de vat in capetl importante la historia so Silvana, etche, malgrat il tema serius, duai e porge divertiment. Durante i uest, dati nov produccions. I se tracta del playground projekt ca l'Union de Theater d'Entervals o presentau en sia historia.
0: Die Wurst schudet wie do las Repräsentations 1799 Revolta an la Cadin. Malets tirs katets se nosa pagina d'internet rtr.ch Malets dits exercizis con its costums per part costums sind so schon ein schon die sentieren la reportage ma er schio impressions rtr.ch katets ist nosa prima pagina ils malets tirs kal toc anil liber. E che cos'è? C'è da fu? Cartolina.
17: Liars fin a Sunderland the vent Ciao termatina non ha Minor confusione

0: Mantenem dam la loccia a scuols, la mottena luns, e cascia findem da a scuol Puspentri Center, la findem da sto planemann zu lanzani della musica classica. Per la seconda già schon, si il festival vance cater o l'ignun da scuol classics, an vedo durant cater seires ad un concert con l'ovra da Karl Orff e la Carmina Burana. E dir domenica sera è stata la derniera. Il progetto che è nato avanti Gene Jones e va lanciata per gli bungs resungs si ricorda Andrea Mattossi, el il presidente dell'Unione e co-iniziante da School Classics.
1: Ma curci non sono sia sorco con nostre idee, allora la grande parte della lieta ho detto ma è sbloar, cioè che ciò sono funzioni me. E Kronz ho fatto, adesso non era un po' tempo, o è più facile se tu hai un voce positivo o della comunità e da quella c'è proprio un buon sostegno in giro, ma noi siamo stati tre, alla fin fine, avendo l'ora del 24, c'è un bel successo e da quel po' Fitzgerald, gratulazioni, era lì, ci era scettica, ci ha detto che non avessi mai creduto e che voi avessi fatto Fitzgerald e che era la Halle de Glace. Ci sono appunto in una serie di concerti, non vedo che non penso che ci sarà una cosa che sia bella.
0: E dann tanz tocci a School Classics, Puspechon Tilpasso, mentre che sono finiti 2018, ed Andrea Mattossi ha Puspe time da si dedicare al lavoro professionale. Che la si basa sono tre speeches, dat in avart o il tipograf diplomò in una firma per grafica e reclama e lavora nel pitch and pensum per marketing del centro di Sandat in Giardina Bassa e elle è guida per vendare in Giardina Bassa. Si vede che Germania i giast sur Monza Valls ne Andrea Mattossi preple motorizzo.
1: Ed era qui fan di auto, voleva da fatto prendere meccanica di auto, c'è un modello da fatto. E da una giù in auto, fino a 7 anni, con c'è da con quel nuovo mistero che è fatto, con la guida di Vendems, e indipendente, non trovi niente in auto, e di là deve vendere, e non più giù in auto.
0: Andrea Mattossi, 58 anni, e bab di due smazzi, che scias, e da Bethesda con Sis Chang, primo, e non c'è a scuola. C'erano in possesso della sua famiglia. E vedi sul pie, che il BH er, per evitare speculazioni con la cia.
1: Mia mamma e mie due barbe avessero potuto vendere per gerda più raps, e loro avevano l'interesse che in indigeni che hanno, e russa e avevano la parzura della chiesa che aveva fitta di una famiglia giovane e poteva sgranare più raps con la chiesa di vacanze. Ma a me sto che l'ho accorto, tutti scorrono che chi mangia in abitazioni pagabili per indigenze, ma fare non fa un giorno in gota, che là voglio provare di evitare, che è un piccolo in gota, ma almeno è che è calciosa.
0: Dei Andrea Mattossi, e di dei è la giust che stasera hanno il profil hanno 6 minuti, il profil con Andrea Mattossi, che sapete stellare, Cotternox, se ne sono da radio. Da nostra parte, Fisil che sto al microfono, ad accompagnare Tony Poltera, già vi anche una bella sera, Galdi, Fage Polit e tot vin boom. Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Pel moment es mia giast intrecciou plenamente in quist proget, School Classics, con Carmina Burrana da Karl Orff, ci vegn rappresentò da passa 170 persumas quis dis in la Halla da Glatsch Gurlaina a Schuol. In sia vita da mincedì dominescen però usna tot otters tums, ce soda er in la natura. C'è il sai abum da esser multitasking, da fer püses robes in una, ma na gio mia giasta il profil da dozze, ed es grata, c'è lo c'è to al temp per quist discurs, in quist es è temp intensiv e pretenzius, un cordiel ben fnia ad Andrea Matossi, da scuol, mia nom Anna Caprez. Nus essens giust in quell'ö, un efna eins, ils concerts da Carmina Burrana, in oce la seguanda edizium da School Classics all'ö, nempe il Halla da Glatsch Gurlaina a Schuol C, non ho guardando intorno, insomma, più la tempra di un lo in cui ci viene combattere sul ghiaccio per punti e gol, Andrea Matossi, un portrait, tu ad otter, Rossa?
1: Sì, credo, ho già visto che due anni, c'è un boom di trasformare una sede di hockey, una sede di sport e una sede di concert. Adesso, che gara un po' quanto la scala di Milano, esagerò, domiters, ma che è proprio possibile di trasformare questa sede in tutto ciò so speciale.
0: Con teiles neires?
1: Sì, con teiles neires, con flores, con un strumento schiabes, che è quindi una sede di concert, che è proprio più grande che una sede di sport.
0: C'è una sede le più grandi sfide per questa trasformazione, preparazione?
1: Ma che dire, questa volta è un po' più facile, noi siamo una firma specializzata della bassa, ci è venuta apposta con teile neire, con la bühne, con la luce, tutto il sembra, questa è più la stessa firma di ciò, questo è per francs, ma che è sempre professionale, svelte e precisa e che lo convegna.
0: È la scuola di NUS, che non è appunto BL Soletti, in per sé vuole crea una prima forza, manpower della vostra vita. C'è dimensione di scurinza, Andrea Matossi?
1: Ma in prima linea è la superstanza. Noi siamo in 7 persone, 5 sono da scuola, una della bassa, un projektleiter, e l'Urs Leonard Steiner, il dirigente, sta a San Francisco. E noi siamo anche organizzati. Se avviene tra il tirs del coro, la linea di indigene del coro, ci c'entra con noi, che sono 50 persone, e quelle sono gli esmenedi, che sono da Spöschner, del Martin Zimmermann, del Partenz, che ha fatto il corleiter, e insieme con la Cinzia Regensburg ci ha fatto la correpetizione.
0: Tums ci puoi rodire per RTR, il arch musical da Tadler, con una prima reazione ed impressione del coro indigene. Con che sentimento o che emozioni all da Sterco in la Halla e saver ben potesca schon event la seconda edizione del School Classics?
1: Also di meno, scuola anteriore hockeyista, che sowieso di una bella di essere in una Halla, ma che è anche ciò so speciale, ed è giusto oggi in una volta da glow la nuova di Beethoven, o della Halla da quella volta, e che è giusto ciò che può pelgilinia, e su quel momento pelgilinia mi allegri a questa volta.
0: Ed è già menzionato, adesso la seconda edizione della School Classics, la premiera è stata in 2 anni. C'è questa volta oltre, l'ho già menzionato la nuova sinfonia di Beethoven, questa è Karl Orff.
1: Ma noi abbiamo constatato che nell'ultimo mai c'è il Karl Orff, non è così concente, però abbiamo già sapere che Beethoven e la Carmina Burrana insomma erano. Questo è che ci lascia girare il touch, ci vengono a dire il commenzamento, ci mince un cognosce. Ma non è consciente che chi è il Karl Orff. E lo vedo se studia l'ultimo un po' di gas con aufklärungsarbeit in un rumeno.
0: La vorda di sclerazione è ferce la liet venia al concert. Come guarda ora l'aspetto finanziario, Andrea Matossi?
1: Ma l'aspetto finanziario è perché la metà delle entrate viene da bisogno di entrate sull'ö e l'altra metà viene da sponsors, non pubblici che sono il fermo, c'è tutto, le ginecce, comuni concessionari e altri sponsors.
0: Fix es er questa volta la partecipazione del San Francisco Symphony Orchestra sotto la bacetta da Urs Leonard Steiner. Andrea Matossi, tu quals musicisti, quals musicisti svolen dall'America in Engedigna con lor instrumenti, di scuoren per grande parte, penso, bene in inglese. Come funziona quella comunenza?
1: Also klar, wenn sehr per fortuna se l'esperienza dell'altra volta che la liet es fitch avierta che giusto si scuor per praktisch B inglese, ma nu sens per fortuna de che si sem inglese, er nu sens la superstanza e che zum usche und tains da io nota che c'è sotto scuina citet l'altra volta de ni incentos de nostra ingegnia e de crei la grande parte 70% che si dire l'altra volta su merchista volta de ciotiers che plagiu che ben e cluster era un bel compliment per noi e per l'ingegneria.
0: Il trasporto degli strumenti, in questo caso, quali grandi metti avendo fitch pretenziosi complici?
1: Also, che là, fin ob una donna più con sé si è un cello. Gli altri, che sono bei cello e contrabbassi, che vengono a noi organizzare le del dell'Ocaora e che le spauche, quelle di Ercocca, sono un membro della scuola di musica, e noi siamo stati là organizzati questo.
0: Ich meine, er ist eine Kombination Amerikaner-Schweizer des Instruments. Part der School Classics vorher ein Choro, ein Grand Choro, das wenn so die, mit 50 Personen, die consiste de 102 und 102 Indigenz. Questo lecco per certezza va due anni, o per la rappresentazione due anni più tard, a wunder Canarins in Giardinais.
1: Ils in Giardinais sind konzentriert, ils gent und gent. Ich glaube, Er kommt Kass, und nun sind sie der Fortuna, dass sie mehr tun, dass sie ihm l'altra volta, wenn du es anst, der in der Schoincentose, der in der Kiste anders. Und aus jeder Weise, nur der Gäste greift, dass sie dir die 50 Personen, bei Greif der, dass sie tun, dass sie die 50 Proben, dass sie hier auch viel Defnis, das spürst du näher. Und dann, eine Woche, der halt bei 30, l'altra volta, der halt 50. Aber aus jeder Weise, Martin Zimmermann noch dit, so tut es die Sattelfest, Samkels Deutsch, und so zum Pranz. Und dann hast du mal gesagt, wenn du das Cinquente, ein Cinquente, ein Cinquente, Amerikäms, das ist ein Cinquente, ein Cinquente, das ist ein Cinquente, ein Cinquente, ein Palk. Und nur wenn es trennt, rennt, bei manchen Wusch, ein, fünf, zwei Profis, die sind ein Dysos, der Cinquente ist Solos, und die Sporten natürlich in der Choro. A San Francisco sono stati in un paio di indigenze, da noi sono io di San Francisco, in Francisco avevo due anni er, c'è una bacetta rumena che era una bella vedere sulle medie sociali, c'è un cento, e sembra con gli americani, c'è un rumeno, c'è ci sarà il colcas, noi avevamo la prima parte del programma è in due cianzums rumeni, c'è gli americani, c'è un paio di ordinatori, e sono le grenze naturali, erano postati.
0: C'è soda?
1: Noi sudiamo il rom e il bosch rumensch.
0: E preciso il bosch rumensch sono le regge, salute musicale, pensa tutta la famiglia del School Classics.
1: Preciso, c'è isso che è.
0: In qualche stadlenza, il bosch rumensch, scritto da Linard Bardil e cantò in questo caso dal scolare e le scolare della 5ª classe di Ramos.

Usser las il profil con Andrea Matossi de Scuol, ci descresce su in Engedignota e di Scuola per quer perfett poter. El es il president de l'Union Scuol Classics, ci organizesce Zieva il 2024, qui standard ciò in concert de classe con Carmina Burana e quella Hala de Glatz

0: Gugen scruver in avos il temp. In quel moment curci des nascida insomma l'idea del school classics.
1: Quella è nascita dal 1 agosto 2021, e ancora preciso l'anno di prima, per la festa nazionale sulla piazza della scuola. E Urs Leonard Steiner, il dirigente di questa musica, cioè di questo orchestra, che ha dopo diversi anni, 15 anni, in una vacanza alla scuola, e in 20 anni, in stato, circa 2 mesi, di via 1 mesi, non ha fatto la vacanza, perché è sposa del concerto. E su quella piazza della scuola ho già l'idea di venire Beethoven con la scuola, e Beethoven è uno dei deutschen Predilets da me, della musica classica. E ho già una buona idea, e per caso era giusto Niccolò Bass là, e Cinzia Regensburger, che era una concente musicista, ed era là. E allora venivano noi quattro, lo discorrivano via, no? E su e giù, e l'ultimo era il ciclo Fenza. E vengono il coraggio di fare.
0: Qual era la reazione in Val per una idea gens riscida?
1: Ma quando non si è sorto con la nostra idea, allora la grande parte della lieta ho detto ma è sblor, cioè che ciò non funziona me. E che non si fa, adesso era un po' tempo, è più facile se tu hai un voce positivo o della comunanza. E da quella c'è proprio un boom sostegno, ma noi siamo stati tre, fin fine, abbiamo fatto il 24, c'è un bel successo, e da quella poi ho fatto gratulazioni, e da lì ci era scettica, ci hanno detto che non avessi mai creduto, e che avessi fatto quello fatto bello, e che era la halla di ghiaccio. C'è appunto una serie di concerti, non c'è gente che non pensa che si sarebbe no, che ciò sia bello.
0: Mince due anni di essere un grande progetto, di meno era del Vanciocci, Andrea Mattossi.
1: Ma l'idea è di trovare in avanti per mince due anni, che è School Classics. Mince anni fissi mia gente, per noi per organizzare, ma è creare per gli spettatori. L'idea è proprio mince due anni, c'è tutto spesso di un'allegria di ciò che sia nuovo.
0: Che ci interessa più probabilmente in tutti i critici se ho che rendia sotto il striccio o vai scritto cifre scocce se avendo due anni.
1: Non sono giusto niente ora liscio. Che è giusto io ora bene, c'è che avendo potuto con buona conscienza in letto e non avendo fatto in giugno debiti.
0: Al presidi dell'Unione School Classics significa gera lavur, gera temp, pretende un'altra presenza in tutti i mais ens la premiera. Cuccia Andrea Mattossi è bom di combinare tutto questo con la sua vita professionale, l'immince di, anstradesce il suo prossimo touch musica, e oggi ha visto Pink Floyd.
1: Pink Floyd è una delle migliori gruppi di rock che ci dà, ci deve dire, per me è difficile la musica, e in tutto, che ho fatto con chi già visto un po' la punta tra rock opera e nostra opera, rispettive nostra opera. L'album The Wall è una rock opera che tu hai sempre in sé, tu hai quelli specifici che altre opere da Verdi o da Mozart, eccetera, sono appunto scritte, e lo faccio a quella punta in cui tra la musica classica e il rock.
0: E adesso in spezzo c'è un po' da rebel. Non si trova in giugno educazione, la scienza in posto.
1: Hai, che noi siamo in una parte di quella rock opera, che è uscita. Che noi siamo più giovani, ma più moderni, che naturalmente è per me un credo.
0: Non si trova Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

0: Pink Floyd e Another Brick in the Wall. Un giavus da mia giasta dots, Andrea Matossi de Scuol, el ha 58 anni ed es bab de duas ifens mats intent crescias e s'ingaja actuelmente fermamente pel Scuol Classics edizium 2 con Carmina Burrana quest'an. Da combiner tot questo lavoro per ce las quattro rappresentazioni grattage nell'urer trova abger temp, flexibilità. Curiva Andrea Matossi da combiner tuot con sia vita professionella e cuvezza quell'ora?
1: Per me è che ci sono in sé indipendenti, ed è un job del 30%, non ci sono proprio impiego, e dunque io il resto della mia vita con guida di viandanza, faccio indipendente, e riesco a rabbino il tempo di jonglare relativamente bene.
0: Resumenz di me, c'è lavoro, Andrea Matossi?
1: È lavoro tra le differenti robe, cioè due sono agenti, e cioè lavori un è marketing entro il CSB, Centro di Sondaggi di Nabassa, e loro è un'agenda firma, e lo faccio il mio agent marketing, e faccio prodotti da stampa in prima lingua, e faccio guide da viandanza, e vengo con giusti, con l'agenda bassa, a museo l'ingegnere bassa in posto ma era l'ingegnere otta tours da dis mi c'è tende tours ci vemmo su un telefono posto per museo una bella ingegnere cultura l'arte la natura fauna e flora
0: c'è importanza o quel contatto con la liet per el
1: per me è un fitch flotto con che ci sono in un bureau che è un fitch interessante e imprende con noi diverse liet e imprende ad una erda del scalcio e da me dell'ingegnere che sono doctors che sono da quelli ci vendono flores che sono da cesarini e tutto è una interessante vita e che è per me era interessante ed è tecnico gender tiers e non discorbe e è una
0: quanto è importante l'indipendenza l'essere na appunto su questa messa di un patron per el.
1: Es fa giusto che l'ho da spesso Charles Dejans e em sent fitch ben con che l'ho. Che è un modo di vivere e poi tutta la notte con dormire non sto per un pensamento che ci può essere per il patron di per se tu ci hai un patron e si vesse per te responsabile e in giugno di scuola e se fai qualcosa fosse si vesse la colpa.
0: Però il squitch finanziale qual resta?
1: Il squitch finanziario quel resto, ma allora c'è un po' in modesto, claro, sarò ieri, allora va con la tip top.
0: Andrea Matossi è una persona che si ingaggia con gente. E giuda, e noi ce lo so, e poi non ci fa da bisogno, per esempio, la scu speaker a diverse occurrenze sportive, per esempio. E se c'è una agenda date da del? Da na, se vuol dire da na.
1: Allora, chi è sono un po' così? È una difficoltà di dire da na. Con l'età vengo a melder, sono melder punto di dire da nama, più volte da creare di una di decisione. Se una domanda aiuta, ci sono io. Perché c'è. In genere si va per il turismo in prima lingua, che è importante, c'è chi è il turismo, che è importante, c'è chi si muove in val per il turismo, in verso i giusti, ma per gli indigenti è importante, c'è chi svezza, c'è la gente fuori che c'è, non sto bene a
0: Per arrivare in noce nuova essenzuosa, vedo registrare questo discorso, si può venire a peso su un punto del comune della scuola, un punto fisso, no gurlaine. E se si vuole, lo si dà un sguardo in avanti, si svezza la chiesa di Andrea Matossi, una chiesa in sia possesso. Questo è niente da quella?
1: Che è una chiesa che si è fabbricata nel 1952, da mio bazzegner. Quella volta una chiesa fisso moderna, che è la scuola Zuot, la parte più si somma della scuola Zuot, la prima chiesa moderna della scuola Zuot. Ed è compro quella giorno della famiglia del 2009 e sono mia stella di Samurezza in giù scuola. Ed è un fisso contento, come è piacere, che sono gente di quella chiesa, sono gente della scuola e non tornassi più a Samurezza.
0: Al squitch, appunto, evitare che la chiesa diventa massa di speculazione, sarebbe già stato un motivo per lei per decidere di comprare.
1: Claro, è così. Mia mamma e mia due barba avessero potuto vendere per gerda più raps, e loro avevano l'interesse che c'erano di genes che hanno. E russa è, cioè, la parte dura della chiesa che è affitta di una famiglia giovane e potesse guadagnare più raps con la chiesa di vacanze. Ma a me sto che l'ho accorto. Tutti scorrono che mangiano abitazioni pagabili per indigenze, ma ferno fa un giù in gota, che là voglio provare di evitare, che è ben piccio in gota, ma almeno esca calciosa.
0: Els vessa bita era in una parte di quella chiesa, bot sulet.
1: Bot sulet è un cem. Displaciai per mangi, il giatto ben morto lì fino a passare, ma aveva un cingiato. Hai. Ma lei aveva un flocco con mia cem, e in una bella, cioè, grande, sono tre stanze, c'è un flocco, è tip top.
0: E trent, dopo però visita, se vive in una relazione su una distanza molto quinto.
1: Sì, è una mia, ci sta lei da Turic, di Milan preciso, e una volta veniva la sua, una volta veniva già, usciva a 100 zenz, una delle cose fin d'effe non spostate, o delle vacanze, fanno di sembra, o delle fanno una vacanza da schise, che le fanno di naturale cose da motta, sembra, o ella ha un busin, che c'è flotto, un camping bus, con quel genere, allora per il mondo intorno, also in Europa intorno, non per il mondo intorno, in Europa intorno, e cosa c'è bella. Hai.
0: Questo significa che durante l'EFNA è Andrea Matossi più o meno sull'età, appunto col CEM, col primo, in una chiesa, in occidò, e sono contenta, RTL, polvra, in occidò, da con agir per l'economia. Cu ven quella sciolta, RTL?
1: Ma allora non resti in guata otter, scuffer simplemente, ma è discurso per gente sul calcio sotter.
0: Ma il fa svessa?
1: Sì, non te la faccio svessa. Sì, che è da conagir, che è da fer, e non è energia una macchina della Vergio, per esempio, ma per una persona non è scolare nessun problema. E faccio quella svessa, ero in pugno meditazione.
0: Questo è col cuginier?
1: È così un figlio gugente, poi c'è mia partinaria, il scof, il cuginienza è sempre, per me sul letto non è d'una, perché c'è, hai, che, o non è nemmeno complicato, faccio cose più facili, ma da lui c'è un terreno che sono più lieti intorno, allora così è gugente, era un po' roba più complicata, si dice nota, lo faccio figlio gugente. Hai.
0: Complicato o complesso, forse giusto mia prossima cavazzina, la vis sul prossimo giovice musicale, una opera d'arte, con più elementi, The Queen, The Bohemian Rhapsody.
1: Ah, Bohemian Rhapsody è saldo, da ciò che c'è ci vuole appunto, in Deutsch ci vuole appunto, tra inter classica e rock, e curce Freddie Mercury ha scritto che il Deutsch, e Queen is New York, con tutto, direi che c'è assolutamente inconsciente. Il primo, il producente del scale, che c'è un viso il film sempre che lo dico là non funziona che il teoc mamma lunch e c'è qualcosa già dire in giù un'idea e allora un amico della lasciò ir sur not ci lavorate al radio lasciò ir sur not e che lo niente qui una bomba che sto Bohemian Rhapsody e usa niente tipo gira non c'è ti voce da lui c'è che il teoc vien si le liet conosce c'è in te mitla che è proprio un teoc enorme interessante proprio interessante hai.
0: Or da motivi di tempo, se avessi deciso per una versione un po' più corta, l'intero touch fu star 6 minuti ed è stato in archivio una versione live con Freddie Mercury con Bohemian Rhapsody e quella di Lenzo.

0: Bohemian Rhapsody, col cantador famous Freddie Mercury, musica già vigente da mia giasta il profil de dots, Andrea Mattossi da scuola, ci ho 58 anni, e di scuola, sper il valader, era un chat puter. Andrea, come?
1: Ma mio papà cresce sul problema, ed è di scuola il rumeggio sul problema. Noi siamo cresciuti su, cioè mio fratello, frere e sor, a Samurezzen. La mamma da scuola ha un prezzo potere in Egge di Gnota, ella era postigna, puntragigna, Samurezzen e sei. E dopo c'è, venne noi discorrere potere in famiglia e con cloce mio babbo era da sulla plema, alt quel da sulla plema.
0: Una famiglia potere in mezzo a Samurezzen. Dominò dal Tudast.
1: E sono contento che sei rumeno. E è giusto, cioè, siamo resti, dopo una meno famiglia ci siamo rumeni, avendo 50 anni, dire che forse 10 o 15 famiglie, se non sai quanto si muove, ma che viene di una meno. Ed è un fitch contento, e grado i miei genitori, ci siamo entrati tre in una chiesa, ci siamo discorsi di una rumena, e a mia nonna i bazzini della scuola, ci siamo detto che a scuola tu vieni di scuola valada, o c'è dei, ad una discorsi in sé, tu hai un idioma, se posso mudare via no.
0: C'è lingua e vais vus scu fradliums discuria trenter per elles el Benjamin de Trais.
1: Nus vens su vens discuria su in via halt con otros colleghi vens discuria tu das, ma de lumcin es nisa cesa vens discuria rumens e clos resto finuas.
0: Questa è la relazione tra vos Trais, ad oggi stessa una differenza di te, da 4 e 6 anni, tra entro elle sia sore e il frere più veglio?
1: Noi siamo in una buona relazione, mi sembra. Mia frere e lei sono giri sempre in montagna, abbiamo fatto giri di città, di stedi, di vierni, di ramceri, e tutti sempre in montagna, sono giri sempre. Mia sorella è in Boda, Stergio, Turic, ma noi siamo in una stretta collezione, abbiamo fatto giri per visite, mia papà e mia mamma, e il cucinus del suo già da Vencesa, da Vendecesa, e lei fitch ferma te cede l'ingegnere e ven ger e lo vende d'una fa drobas. Quella sor men sport per la pede più er musica o dusche. Sis quella sor sono mi cede c'è concerts con che ce le steva Turic o sto d'una c'è Turic, dire che c'è una buona base per ir te glere in concert e nasto verde c'è tornare in mezzanotte in ingegnere.
0: Andrea Mattossi ha bitte des spüde 7 anni in Engerinia Bassa a Schuol o schet ci a Perspektive sün Samurezzen sün quel lö mundän in se un comunin ci transmüda il studio mota d'una pitchna zitet c'è impression mo cuvetzel usa con distanza sia lö nativ
1: e steva d'una gugenda Samurezzen e no declo niente usche gi l'impression ci chiesu che mundän usche una grande zitet perché quindi gente se genuo ir durante la stagione molta può vincere ora che le masse che non dire per me anche me un grande problema me un problema perché lo dire ma dopo più se ci dice scuola è il clima cru con ad un vento si che vende malogia o del vento nord che è una fraid che è un touch più fraid con scuola vende nus quattro stagioni in Gedignota ist forse 30, ist fortuna, und tutta nord ha fatto B2s. E quel cru, quel non plagiais più che os. Pi bodo voca fodore in gota, ma os sono mi contenti, ce nu decalo più.
0: Si aveva aver frequentò 9 anni in quel clima cru, ce non si accorgiava da quel tempo, naturalmente, a Samurezzen. Ho fatto un gersonedi scu tipograf, un mister oz, enche bger men concent e cracia al spoch savrona enche c'è un tipografes
1: also è più logo gent il pleto das ci aveva non che la volta schriftsetzer lo scriveva che c'è con plom scuce Gutenberg o inventò scrive che usce robes de stampa e le gazette eccetera eccetera ma allora ed è come so gersonet de l'occente 4 e lo allora cominciò il computerizzazione e P a P so che mi dolo sul computer che vuol dire cioè è in principio da cominciamento da vendere la computerizzazione finos con intelligenza artificiale dei hanno fatto tre tutto quel spazio
0: livro giù al Gersonedi in cerca di un nuovo job orda comodità restò
1: il primo è un restò due anni sono restò della firma non ce l'ha fatto il Gersonedi E ziava su mia da vent, in concetto da scegu gente das montagnes, nem bisu cheresten das montagnes, e su mia ster per un anne Grindelwald.
0: Appunto, come ma fat ster stutta, bandoner l'engedigne per fzair al mund, vast, grand, es riva Grindelwald.
1: Hai, es forza schon nato da fat dormel, ma a me plageva che las montagnes er lo, ed allur er lo fat geras gittes, also quels 4000, quels montagnes concentes, agi, gramönich, jungfrau, finsterarn und etc. Dei tut das fat, e che lo de nitro er flot, also che lo so schon genel nas manchir, schon nu vesi forza fat.
0: La via lo luram no, propi intorno al mondo, o almen scovrint una parte del mondo, e non ce lo crei propi giodia la vita.
1: Sì, ed ero cominciato a viaggiare un po' per il mondo intorno e ad una cosa che non aveva più giù in srapso mi ero già tornato in giardino ed ero già potuto, mince volte da poter tornare entro la ditta in cui fare il giardinetto e allora ci lavoro in due anni e adesso mi ero già viaggiare finché aveva già avuto un raps e adesso arrivo un po' intorno un po' entro l'ost un po' entro dall'altra parte della culla del mondo Sud America e Sud Africa
0: Finalmente, la via è accesa in patria e quindi non c'è soletto.
1: Sì, ho fatto una scuola Zoom, quando avevo già 30 anni, una scuola Zoom superiore, e lì ho imparato a conoscere mia donna, e c'era la fine di quella scuola Zoom, era un lavoro di diploma, ci trattava dell'internet, una gazzetta regionale anti l'internet, che era dell'anno 98, cioè magari un novum, ed allora succede con l'ingegnere della posta ladina più o meno che il lavoro di diploma c'è scritto per mettere in vigore. E dopo
0: la posta ladina inserì il mondo digitale, il right.
1: Hai, natürlich, auch sind die tot anderes Metz technisch, keine Auto, wegen schon HTML2, also kein Programmo, auch sind die doch tot anderes Possibilitäts digitales, ma schi kommen so auch keine Auto noch nicht auf.
0: Kommen so eine neue Vita, so cool eine Chance des dues Fils, Enrico e Fernando.
1: Sì, preciso, il 2 marzo, l'Enrico è nato nel 1999, il Fernando del 2001, e noi stavamo quel tempo su Samurezza fino al 2009 non ci avevamo fatto più idea di scuola il mazzo era un giorno da me rumeno e di scuola avevamo da lume in prezzo valato e noi discorrenzo se ci sembra valato e cosa ci è lustro perché con il resto della famiglia discorrenzo potere ma 30 per discorrenzo valato
0: I tent, Savenza, Andrea Matossi viva a scuola, lavora con neder da gittas per viandems, se si può dire, appunto, non sono le gittas o talpine, di per sé piuttosto quelle che si può con sciarpas da ginnastica, supponi. Elle è divorziata, per gers anni, non vengono dire che vive in una relazione a distanza o sin distanza, con partenari al Centum Turic, e la relazione con sia ex donna, quella sai a fitch boom a moltra dia, quella armonia, e quella importante per elle.
1: Sì, quella è fitch importante. Noi vengono a due gradi sempre per i fans, considerando orchiotter, e a due in un tom fitch agreabile, ed è allegre e la vengono erco Carmina Burana e ella sta ossa con sia partenari a Spiez da Spimperanz e c'è flotto c'è la pia che sta lungi via so se per venire a fare una visita e guardare chi sta ovra
0: Curce questa ovra, questo grande progetto è allora a fin dopo che c'è un po' aia, un po' tempo per se svessa forza per sentire giù sul canapè impizzare la televisione Ziva la sera alle 9, supponi, causa il mudamento del tempo e di scuola del campionato mondiale da Balapè. E la canzone c'è oggi a Vigio, o da c'è fare con quel?
1: La himna per me è la meldere del campionato mondiale da Balapè, è Italia 90, da Gianna Nannini e da Edoardo Benato. E credo che la conosce Ermin Cifent, e con che c'è di suo, se giusto il campionato mondiale. Dei giovani giocatori, la himna de Balapè.

0: Estate italiana, la chanzum dels campionelis mundials de Balapé avent 36 anys. L'ultima part de quest profil con Andrea Matossi de Scuol, qual es dominada da respostas più cortas, in ocel desgugent un percevazinza o frases per completer de responder tot spontan. Prim cevazinza es tattoos.
1: Ed è un tattoo. Despe circa, c'è un cosa, 4-5 anni, c'è adesso la clef rumencia, e invece è una scusa che si lancia che stegna la clef l'andervi, è un corin, e le iniziali sono per l'R, c'è l'R del rumencia, c'è su, ma è adesso le iniziali dei miei figli, un E ed un F, e che lo dimostra l'amore per la patria e per la famiglia.
0: Il club de hockey Silva Plema.
1: Ah, il club de hockey Silva Plema è stato fondato a 41 anni, e da una gruppa, una folla da circa 20 giocatori da hockey, ed era un da Kerls, e era giocato circa 15 anni nella prima squadra, e ci sono venuti al Seniors, del Chamber City, ma il mio cuore batteva e batte di un'altra per il hockey club sulla Plema Serie, e ora in Pustut, c'è i miei figli giovani, là, e di un'altra per fin il presidente.
0: Questo che con le abilità sono due sfere di Andrea Matossi Svesta, giovane in hockey?
1: No, è un giovane più a hockey degli Euro, in circa 10 anni, credo con 40 oggi degli Euro. Sì, se ci sto una o l'altra volta sul ghiaccio, e sulla senda del ghiaccio Zuren, che lascia una in cima, ma questa di una più poche. È smesso perché c'è un'idea più svelta, quando i giovani, che sono da 30 anni, che sono di una più svelta, e adesso sono di una più plem, e deve avere un po' l'ambizione di essere boom, e tutta una volta non dire più boom, e allora dice, ecco, usci un uvo.
0: Prossim cevazzini è il Benjamin, è il terzo, il più giovane di tre fratelli. Cliché, supposizione, non oggi è da combattere per ingotta, potrei sciogliere tre tutte le porte che i fratelli più vecchi hanno combattuto per aprire.
1: Also klar, die ist mir Fräulein, in meinem Kasus schon. Else, wir dünnen nicht der verwöhnte Saugauf, klar, der ist da, ist klar, ist sehr wert, da ist. Er hat eine viel bessere Infanz, er hat eine bessere con mie fratelli, Els non verranno giù sui fatti, posti non mi fesco più via, perché mie soci, le sono due anni più giovani. Ed è, hai, è di una tirsa per tutto. Per vita me, mie fratelli più vecchi, mi cittadini più buoni di letto, perché ci stiamo per ciurere me, e che non è per me entro in me il caso.
0: Mi ha tratto prediletto?
1: Qua, è enorme gergo, gente. Cosa si greve da dire? C'è una... più o meno tutto, per esempio Capunz fa svesse, che è dei figli con gente e oltre gli adere.
0: In ulteriore cevazzina è il, non so se si dice insomma in Andret, il battesimo da Gauch.
1: Ah, il battesimo da Gauch, c'è di Gauch-Fir, che l'ho fatto bene, credo che bene la branche grafica, bene i tipografi, i stampadurs, fem che lo e sin che lo aspetti che sgros bramma che da di una parte dell'altra parte che ci che sta in avanti allora doste che ci non so invito in tilova fin finire se che pito in tilova e allora se che la vojo da tutto il sbalci che so fa durante il gersunedi e tu sche e lo piglio nie piglio su del lavorens giust
0: in prossim cevazzina es drogas
1: con drogas nel medio di di che fer in gota. Adonde ci sono cresciuti i suoi samurezzi, non si può essere niente in contatto, ma è uno dei miei giri che fanno in guata con droga.
0: C'è allora la droga di Andrea Matossi?
1: Ma è bevuto gente in un'altra birra, che lo sono, che lo vuole essere droga, che lo vuole mettere, ma c'è il vino, che mangiare, c'è l'erfice con gente, ci do un aperitivo, ci sono vergo gente in sai.
0: Da qui mi arrivi?
1: In guata, non mi arrivi in guata. È già una bella vita, è fatta mia via fino a e non mi arrivi in guata, no.
0: Forse un segreto, qui non avessi mai pensato da me.
1: Allora, è un fabbriccio fitto di struggia l'ova. E comincia a credere, c'è ora la nuova evola di Beethoven, Carmina Burana, e comincia a credere, c'è un film che è così triste. Danz dice, mi è già stato morto, e comincia a credere. Allora, è un... incredibile. Allora, i miei fans mi riempiono di un'ora.
0: Inoltre, c'è la cosa, è la politica e il sviluppo mondiale attualmente.
1: È fatica, se vi è più di leggere gazette e guardare televisione, che è ben deprimente. E guardo sulla politica locale, ed ero in tempo svesso attivo, aber was gar nicht wenn stiers, ma la politica globale irgendwie ka fa mehl in puin, aber gerfer nu posch.
0: Un altro chavazin, que vesse gugenza via fer oder in prenz.
1: Essa ves gugen suter, e no den giuni de de suter. Con in giardini non ci sono chef gers bals, pot più vot. Sa ves suter, ma quando era mera blono.
0: Mia famiglia.
1: Cosa mia famiglia che cosa mis genitors, mis frulums, pustut aber mis duas mats, che la gran vela figi ger. Nus wenn sehr in stret contact in coloter. Mia mamma sto da spu in Angelo casa puntota co scuol e con chatenza du der chatarella, cosa un figi figi bel sentiment.
0: Fant la visita la mamma e la casa puntota, forza giusta mia prossima domanda, in nuas vezel el in van chance.
1: È solo più recente, non c'è recente. Spero che possa due incise c'è minere, forse venga su letto, o con un cem, forse con chi c'è, forse non ha più, credo che loro forse già morto. Spero che ci sono due incise in giro a pe, entro le gozze, sulle montagne, e se chi vuole, era due incise con il busin, con il genere in Europa, e con il busin.
0: Tema.
1: È un tema tema di gota. L'unico, sì, è un tema, c'è che mi un dei miei smats morenci qua è la cosa più grande tema che c'è e tu c'è uno dei giugni stemmes
0: sulla tipica isla solitaria c'è una strais roba spigliessel con sé
1: allora è pigliess con me gugendi la mia c'è che gesa di miei fans e il cem da mia e mia cem
0: auto mia prossima cevazzina
1: ed era qui fan da autos ed voleva da fatto prendere meccanica da autos c'è nu de allora fat e da d'una giù un'auto fine event sette anni cu c'è da badoce con quel nuovo mistero c'è da fatto con guida devi andems e indipendente nu trovi niente un'auto e di là devi vendire e spero non dai più giù un'auto
0: cudes mi prossim cevazzin
1: e lei ci cudes Also, bot min chef na un. Ed è tempo che con che sono su lei e lei enorm gugent cuders. E lo eigentlich tut, also de biografie su de cuders de storia o de thrillers e lei più o meno tot ci vengono els memes.
0: Er in differentes linguas.
1: Ha, claro no to pro per mantenere un po' il francese o di prendere spagnolo, ma chi deve me complicio? Ed allora più o meno ben c'è letto il dizionario, quanto il cudis, perché si destruisce. E allora non dire che è più bello per lei, no? No, cioè rumenci naturalmente, rumenci tu dasci, ma altre lingue no.
0: Multitasking, un cevazzin che deman sono al commencamento del nostro discorso, ce lo dice il sai a boom de fer, è la pretensione che questa è un'abilità di donna.
1: Ah, è un fitch fermo in multitasking, che si tratta per sport e la televisione, e posso guardare la televisione una corsa da skis, sul computer una corsa da biathlon, sul iPad guardi forse una corsa da pass lunch, e se mia mamma telefoni rende con ella, che lo
0: Mies ultims plets dessen esser?
1: Chi dera bel che si muont.
0: Questo è il profil con Andrea Matossi da scuola. Grazie Fitch, ce l'ha sopigliato il tempo per questo discorso. In questo tempo intensivo sei in vista alle rappresentazioni da scuola classics con Carmina Burana. Grazie per aver sia cudes de vita per noi, o se avviert. Per l'avvenire al giovici impostito di buona sandet, con tantezza e ben bot, per ciò Ora più quietas in sia vita un po' di più me time, che ci dice se ben. Questo discorso con Andrea Matossi potrà essere leggendo in una volta intera ed entrata con un clic sulla nostra pagina rtr.ch su cultura c'è il profilo per leggere quel dopo che si incluge era in forma di podcast. Mio nome è Anna Caprez e tu sei l'ultimo giovice musicale quel giusto c'è noi ora su Venzi il radio di Deep Purple.
1: Hi, Deep Purple, conosci Minchin conosce Smoke on the Water, Woman from Tokyo e jazz altri touch. E quel touch che ha già visto, Child in Time, non sono usciti entro il radio perché c'è fitch lunch, ma è quel fitch interessante perché c'è quel touch fa un appunto tra la musica classica e la musica del rock, che è già la voce del cantador, che pure è locker, c'è il soprano, la musica di Carmina Burana, ma è Calvin Lorge, John Lord, ci esernia della musica classica e Deep Purple, o jazz, si stoccia su noi sempre con London Symphony Orchestra d'una fat fich impressiun e per calò da giù vi gioca il touch.

0: Schettet la radio, meine trasli storie de musica.
1: Schettet canzons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta Nadat.
1: RTL. Nuo che la musica è da casa.

0: il di der RTL.
1: Oz cun Erwin Kadof, benveni. Che giux Olympics e Paralympics d'un vierndu essen esser il 2038 in Svizzera e tuttavia tenor il gost del Cusagl federal. Ella predeliberau in messadi per meons del Parlament. Quel prevese che la Confederazione contribuesci maximalmente 200 milioni francs, se cantons e vischneunches contribuesci anzemen la medema somma. Il scost total sen calculai con 2,2 miliardes, a schia che una gronda parte stogni finanziata da vart privata. Osa il Parlament decider da vart il sustegn federal. Turistes e turists han da oda plei de nes il 2021, ton il Svizzer scagni egli exterior, sco el ziaster scagni en Svizzera. La bilancia è positiva per la Svizzera. Tenor gli uffici federal per statistica an turist svizzers schau gli exterior geniv 3 miliardes francs, da fertonca turists di gli exterior an schau in Svizzera 2,1 miliardes, 1,2 miliardes de plei. Per turists, naturalmente è per tutto c'è la gente che va sull'aeroport de Turic, vengono le controlle de sigirtat pi semplas. Na venda venderdes ston liquids ed apparats electronics buple in musaia moda separada. Tutti gli punti di controllo sono fortuna equipati con 9 scanners che sappiano fare controlli più esatti. Il snowboardist svizzer Jan Scherrer terminesce la sua carriera su il Lags Open del Geneca Vigne. Siu pigron successa Jan Scherrer il 2022 dils Jux Olympics a Peking, ne ho calveva gudignau bronze la halfpipe. Donda mia vart, io gio vigelina biala sera.
0: La saira ter RTL. Con sempre verz. Scubrides. E hits. Musica non-stop.

Pel campionati mondiali hai domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas, e da fata, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai? Domandai nio sapiens a voi. Chi vince campion mondial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta isci pro al finale. Datio vos tip fino al 27 da iun su rtr.ch. E col red tip ed un pa fortuna, guadagnate un tricot da nostra nazionale con le sottoscrizioni da tutte le joaders. Forza guadagna la Svizzera proprio il titolo. Chanuglia, out almain vu, guadagnate.

scetta dalla radio, meina tras li storgia da musica. Sche canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTR. Nur che la musica

Musica de temps, cura che mes tat e mia tata erano anche giuvens. Quai en il semperverz tar RTR.

Cunir ad aldar, da Men Rauch. Cunir ad aldar oza bonura na inscuntra una signura ci dera fatta su fich be, manetches, brasul, chapé e sa büsch meinte dera saiv un cert parfüm ci stornantaiva. Mes brün, quel jaiva be planet, ma cura speravi passeci ella con ses faziolin soagliet ses delicat nasin. L'uresco simple, Power Martuffel, da quai stoved largiare il scuffel, am impisont cun far la storta. Aha, quella sa in accorta, c'ha l'aldüm a ses parfüm.

Adina Q, da Gian Fontana. Adina cui au di nom, mi batte il cor si spert. Legria va in tocan som, come è tra il giovane vert. Adina cui au vesel in egli, tiu egli, carina clar. Mi oisis cosci niev su lei, lese miu cor li già. Adina cui au audi il vent, salvadi primaveun. Lustrehes ti, carina rient, a mi sul front culmeun.

Anche de pli musica instrumentala, che taivus en l'emission l'instrumentala sin rtr.ch/radio.

0: Ti has detto che sei
1: innocente,
0: che io fossi
1: un imbì.
0: Io sei busti scheisendreck
1: un quai.
0: Io

I plouva, da Maria Calonder. Plouva, plouva, plövge, in fin in giövge, in fin in sanda, in finche diau comanda. I plouva, plouva, plövge, i plouva fin in giövge va in sulai, il segner va in cumai, il diavol va in cerozza, e rumpa tua ziossa.

Suona su du la che laga, la vendo de corsa. Suona su du la che al tempo l'al frena man. Du la che ta sei ancial, di despua de una cioca.